perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo andare.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere.

dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare,

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come

0: gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari. Siamo animali, stringimi forte. Io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi il nostro libro Itaca per sempre di Luigi Malerba. Vi ricordo qualche notizia biografica sullo scrittore che ci sta tenendo compagnia in questo periodo. Luigi Malerba è lo pseudonimo di Luigi Bonardi. È stato uno scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano, nato a Pietramogolana, una frazione di Berceto, l'11 novembre del 1927. È stato un esponente di spicco della neo-avanguardia e membro del gruppo 63, un movimento letterario italiano d'avanguardia. Numerosi sono i romanzi che ha scritto in diversi decenni: Il Serpente, pubblicato nel 1966, Salto Mortale nel 68, vincitore del Prix Médicis Étranger del 1970, Le Pietre Volanti del 92, vincitore del premio Viareggio e del premio Feronia, Itaca per sempre, proprio questo che stiamo leggendo, nel 97, una rilettura originale dell'Odissea, poi raccolte di racconti, La scoperta dell'alfabeto, Dopo il pesce cane, Testa d'argento. Malerba è stato anche un prolifico sceneggiatore, avendo lavorato per film e serie TV come Madame Bovary e Il Cappotto. Ha inoltre scritto libri per ragazzi in collaborazione con Tonino Guerra. La sua scrittura è caratterizzata da un linguaggio innovativo e sperimentale, con un'attenta documentazione storica. Malerba è morto a Roma l'8 maggio del 2008, lasciando un'impronta significativa nella letteratura italiana del Novecento. E con queste note biografiche salutiamo anche questa parte della nostra trasmissione dedicata appunto alle curiosità legate agli autori, e riprendiamo la lettura del nostro romanzo Itaca per sempre. I personaggi sono Ulisse e Penelope, si interscambiano in questi monologhi riflessivi, portando ognuno il proprio punto di vista. Malerba non intende ricalcare pedissequamente l'aspetto psicologico che ne traccia Omero, magari a volte in certe parti anche manchevole di approfondimento. Malerba segue un suo filo e svela parti nascoste della psiche di Ulisse e Penelope, reinterpretandole ovviamente con il proprio estro e la propria sensibilità, dandone una nuova versione decisamente molto molto originale e coinvolgente. Ulisse è ritornato a Itaca sotto mentite spoglie, si è rivelato solo ad alcuni fedelissimi, tra i quali suo figlio Telemaco, ma non alla sua sposa Penelope, che si offende moltissimo per questa mancanza di fiducia nei suoi confronti. E anche laddove, dopo aver sconfitto i proci e essersi riappropriato del suo trono, sia Ulisse che chi la circonda le conferma l'identità di questo straniero sotto spoglie da vagabondo, lei non vuol cedere, non vuole ammettere di fronte a loro di aver riconosciuto Ulisse, e mantiene ferma la sua posizione. Andiamo avanti con la lettura.

Giacomo mi guardava sgomento e incredulo. È un episodio che riconosco come vero, ma che ho voluto dimenticare. Lo conoscono tutti qui a Itaca, ha detto Penelope, ma Ulisse certamente non lo ha mai raccontato ai suoi compagni e perciò tu non potevi conoscerlo. Per questo non lo hai raccontato come prova che sei Ulisse. La memoria fa le sue scelte e il vero Ulisse che hai qui davanti a te non voleva ricordare un episodio di cui ancora si vergogna. Questa vergogna è la mia testimonianza, ma anche la prova che preferivo restare a Itaca con Penelope e Telemaco invece di andare alla guerra di Troia. Si può trovare una giustificazione per tutto, ha detto Penelope con freddezza. Ma vedo che questo episodio ti ha stupito e procurato vergogna. Il vero Ulisse non si sarebbe né stupito perché ne era stato protagonista, né vergognato perché sapeva che io lo conoscevo. L'orgoglio e la vergogna mi avevano dunque tradito, e ancora una volta Penelope si era dimostrata più scaltra dello scaltro Ulisse. Mentre un silenzio di piombo era seguito alle parole di Penelope e Telemaco guardava a terra avvilito e deluso, una nuova improvvisa minaccia è venuto ad annunciare l'araldo Medonte nella grande sala. Si dice nella città che i parenti e gli amici dei principi uccisi si sono armati e hanno deciso tutti insieme di vendicare i loro morti. Nuovi agguati si preparano dunque contro di noi, ha detto Telemaco. Nuove lotte dovremo affrontare per difenderci. La prima e peggiore calamità l'abbiamo superata spargendo molto sangue. Non possiamo continuare con le stragi, non possiamo uccidere la metà del mondo. E qui sono intervenuto io, dicendo che bisognava subito chiamare il cantore Terpiade, al quale avevamo salvato la vita, e organizzare nella reggia una festa per il ritorno di Ulisse, con molto strepito e canti, in modo che tutti in città ne fossero lieti, ma anche intimoriti e dissuasi da gesti di ritorsione. La mia proposta è stata subito approvata da Telemaco, ma Penelope ha voluto raffreddare il nostro entusiasmo. «Posso accettare questa finzione del ritorno di Ulisse», ha detto, «affinché gli amici e i parenti dei principi uccisi sopportino senza ribellarsi la strage che la loro stessa malvagità ha provocato. Ma non pensate che questa finzione, che sarà per me un nuovo strazio, possa indurmi a riconoscere Ulisse nel mendicante che abbiamo accolto nella nostra casa, prima che io ne sia convinta nel mio cuore. Non è questo lo scopo della festa», ho detto freddamente a Penelope. Quella notte venne dunque inscenata una strana cerimonia, per me tristissima e ancora più straziante che per Penelope, mentre Terpiade veniva incitato a cantare a voce spiegata perché il suo canto si udisse dalla strada. Un vento forte si era levato intanto nell'isola e sibilava dalle finestre e sotto le porte, trascinando fuori per le strade di Itaca i canti e i suoni della festa insieme alla polvere della siccità. Conosco bene questo vento che viene dal nero continente. Euro si chiama, ed è amato dai naviganti ma odiato dai contadini perché dissecca la terra e danneggia le colture. Vedo che sei pratico dei venti, sia di terra che di mare, come tutti i viaggiatori, ha detto Penelope. Mi sono avvicinato allora alla più bella fra le belle ancelle. Le ho passato un braccio intorno alla vita e, stringendomi a lei sotto gli occhi di Penelope, l'ho fatta volteggiare nella grande sala al suono della cetra che accompagnava la voce forte e armoniosa di Terpiade. E dopo il ballo, mentre ancora il cantore alzava la sua voce come gli era stato ordinato, mi sono avvicinato a Penelope. «Misera e crudele fra le donne», le ho detto. «Gli dèi ti fecero un cuore ostinato che ora disconosce l'uomo che ha navigato nei mari tempestosi e corso pericoli di ogni sorta per raggiungere il tetto coniugale. Dirò alla nutrice di prepararmi un giaciglio appartato». E non ti chiederò di accogliermi nel letto che io stesso ho fabbricato con le mie mani.
ha un cuore di pietra come il tuo. Non voglio chiedere nulla, perché so che nulla potrei ottenere. E non so nemmeno più se lo desidero. Che restino dunque separati i nostri destini. Aspetto solo che siano fabbricati i solidi calzari che hai ordinato, perché possa finalmente rimettermi in viaggio sulle strade del mondo, ora che ho liberato Telemaco dalla turba degli usurpatori. Ed ecco che di nuovo, mentre pronunciavo queste parole, i miei occhi si riempivano di lacrime e dovetti voltarmi perché non mi vedesse Penelope, che già una volta mi aveva rimproverato per questa debolezza. Anche le mani che avevano saldamente piegato l'arco e impugnata la spada ora tremavano come quelle di un vecchio al quale gli anni e le furie del destino avessero esaurito le forze. Vedo che mi volti le spalle dopo che ti ho accolto e ospitato generosamente e ti ho promesso dei doni che avrai dalle mie mani, ha detto a questo punto Penelope. Mai ho conosciuto vagabondo così superbo fra tutti i vagabondi che cercano di ottenere un rifugio e del cibo nella mia casa. Non pensare che per questo sgarbo io ti disprezzi, perché negli uomini, pur avendo orrore del sangue, da sempre ammiro soprattutto il coraggio. Di questo tu hai dato prova, e non voglio mettere in dubbio una cosa evidente anche a un cieco. Ma non ti riconosco come Ulisse, e perciò non entrerai nel mio letto, anche se affermi di averlo costruito con le tue mani. Che tu sia un maestro di menzogne e di inganni ne abbiamo avuto più di una prova da quando sei arrivato in questa isola. Ma i tuoi racconti menzogneri sono come le favole che si raccontano la sera vicino al focolare, un passatempo innocente, mentre la tua volontà di identificarti con Ulisse ha lo stesso fine disonesto dei proci, e cioè il possesso della donna di Ulisse e dei beni che ora per legittima discendenza appartengono a Telemaco, il quale giustamente ti deve riconoscenza, ma lo ripeto, non tanto da offrirti sua madre come ricompensa. Preparate dunque, ancelle, un degno giaciglio per il nostro ospite e che faccia buon sonno, perché la giornata è stata dura di fatica e di sangue. Queste le gravi parole di Penelope che mi preparavano un altro sonno agitato per la notte. Penelope, l'astuto, l'ingegnoso, il menzognero, lo spavaldo, il temerario Ulisse, si agitava come un uccellino preso nella pania. Le sue mani tremavano e i suoi occhi stillavano lacrime vergognose che invano tentava di nascondere. A stento riuscivo a reggere quella vista penosa. Mentre le ancelle preparavano il giaciglio per la notte, Ulisse è rimasto seduto vicino a me davanti al camino acceso. Vedo che in ogni modo respingi le mie prove con pretesti sempre nuovi, ha detto con voce umilissima. E non ne hai accolto nemmeno i segreti più intimi del nostro matrimonio, quando ho descritto il letto che avevo costruito sui rami di un vecchio ulivo con le mie mani, ma soprattutto con il mio amore. Ora lascia che ti faccia una domanda su questa collana di lapislazzuli che porti al collo e che non possedevi quando io sono partito per la guerra di Troia. Dimmi, Penelope, come posso affermare con tanta sicurezza che questa collana non è mai apparsa intorno al tuo collo negli anni lontani, quando nessuna nube oscurava il nostro matrimonio? Non voglio sapere chi ti ha fatto questo dono, perché se non mi accetti come Ulisse, ho perduto ogni diritto di sapere. Ma in nome degli dèi, come può affermare un estraneo vagabondo che questa collana non ti è stata donata da Ulisse, ma ha un'origine più recente? Ulisse mi aveva messa in difficoltà e ora dovevo rapidamente allestire una risposta alla sua domanda e ai dubbi astuti. Mi chinai ad accarezzare con le dita le pietre lucenti della collana prima di rispondere. Tu pensi, straniero,
che Antino o un altro fra i miei pretendenti mi abbia donato questa collana come pegno per nozze annunciate. Ma non è così. Tu sai che anche una donna disperata e solitaria non trascura il piacere di ornare la propria persona. Questo non è un delitto, ma soltanto una debolezza femminile che ogni uomo dovrebbe capire. Un giorno passò da qui un mercante fenicio dai piedi polverosi che offriva una sua cassetta di mercanzie. Tra quelle vanità, pettini d'avorio, nastri di seta e di porpora, fibbi e fermagli di bronzo e d'oro, bracciali e collane di ambra. C'era questa collana di lapislazzuli che mi piacque per la bella lavorazione, per la qualità delle pietre così ricche di pagliuzze d'oro e per il prezioso fermaglio d'oro cesellato. Il prezzo era conveniente e decisi che potevo permettermi questo piccolo piacere per alleviare le mie pene, per distrarmi dalle offese quotidiane dei proci e dalla distruzione dei nostri armenti. Pagai le 7 monete d'oro che il mercante chiedeva e deposi la collana in uno scrigno per indossarla soltanto il giorno felice in cui Ulisse sarebbe sbarcato a Itaca ed entrato nella nostra casa. Perché allora speravo ancora nel suo ritorno? Ora che questa speranza è svanita, ho pensato che il ritorno di Telemaco e la vittoria sui proci meritassero le mie vesti più eleganti e questo prezioso ornamento che hai già visto intorno al mio collo. Spero dunque che il tuo pensiero malizioso abbia ottenuto una risposta soddisfacente. Anche se in realtà non sono tenuta a dare a uno straniero spiegazioni intorno alla mia vita. Devo riconoscere che sai molte cose di Ulisse, ma quando gli uomini parlano delle loro donne non ci sono limiti alla confidenza. Nessuna meraviglia dunque se molti segreti avrai appresi dalla voce di Ulisse. Se la curiosità morde ancora il tuo animo, potrei raccontarti le mie notti insonni passate a interrogare le stelle, il succedersi interminabili delle stagioni, la solitudine e la noia atroce di tante inutili primavere, la tela che di giorno tessevo e disfacevo di notte, e i pianti che hanno consumato i miei occhi. Devo raccontarti che ora le luci si confondono quando di notte guardo il cielo stellato? Che cosa può aggiungere tutto questo alla tua curiosità e alla mia immagine di donna ferita dal destino? Ulisse. Strano e patetico discorso quello che Penelope mi aveva dedicato. Perché mai a una mia provocazione aveva risposto con una confidenza così accurata come se cercasse comprensione e rispetto? E perché, nominando i proci voraci, aveva detto i nostri armenti e non i miei armenti? Perché i nostri? Le sue parole mi avevano disorientato e l'origine sospetta di quella collana aveva provocato una tale patetica confessione della sua debolezza che ne ero rimasto sconvolto e turbato, anche se non avevo ottenuto una risposta alla mia domanda. E perché aveva detto che si sarebbe messa quella collana solo il giorno in cui Ulisse fosse ritornato a Itaca? Perché allora l'aveva messa proprio per incontrarmi la prima volta, pur essendo convinta che io non sono Ulisse? Per quanto insistesse nel considerarmi un estraneo, le parole accorate di Penelope meritavano una risposta che in qualche modo corrispondesse alla sua confessione. Il tempo vuoto è interminabile per te, ma anche per me, mia adorata Penelope, e perciò ho cercato di riempirlo con imprese di qualche merito, ma anche con imperdonabili errori. Se faccio un esame degli anni passati in viaggio, vedo tanti pericoli evitati, tanti passaggi avventurosi orditi dal destino, ma anche tanti inutili rischi che pesano sulla mia coscienza, che hanno portato alla rovina i miei fedeli compagni di viaggio e hanno ritardato il mio ritorno. Ora io non penso più al passato, e anche tu, Penelope,
Dimentica gli armenti divorati dai proci, perché questo non è il tempo della memoria. Ormai ho compiuto insieme a Telemaco la vendetta e insieme avevamo deciso. E perciò ti prego di farmi riavere i miei stracci e la mia bisaccia di vagabondo, perché dalla tua crudeltà non voglio ricompense. Insieme ai miei stracci accetterò da te in dono soltanto i calzari che mi hai promesso come viatico per la mia partenza, perché non posso rimanere vicino a chi non mi riconosce, nemmeno se venissi coperto di porpora e d'oro. Per ben 10 anni ho navigato sul mare e ho sostato in luoghi spesso inospitali. Ora riprenderò il mio viaggio verso lì disconosciuti, dove forse troverò l'affetto o l'amore che non ho trovato qui nella mia casa. Penelope adorata, fammi trovare domani mattina vicino al mio giaciglio i calzari promessi affinché possa riprendere il mio vagabondaggio. Duro e terribile è il tuo cuore, Penelope, e io fuggirò da te come sono fuggito da Scilla e da Cariddi. Perché mi paragoni a 2 mostri marini, ospite ingrato? Se tu fossi veramente Ulisse, dovresti paragonarmi semmai alla perfida Calipso. E perché non alla tenera e odiosa Nausica? Che cosa intendi dire con queste parole? Spiega il tuo pensiero a un uomo confuso e disperato. Anche le mie parole sono confuse e disperate. Ma subito Penelope si è corretta. Ormai ho accettato tutto ciò che succede intorno a me. Ho accettato anche i nuovi eventi e i turbamenti che si sono aggiunti a quelli antichi. Invidio la tua follia, straniero, che ti permette di navigare in un mondo creato dalla tua immaginazione. Penelope, invece di rispondere, mi ha quindi ripetuto la promessa, triste promessa, che la mattina dopo avrei trovato vicino al mio giaciglio i nuovi calzari insieme alla bisaccia e agli abiti di mendicante. Non dovevo pensare, per questo, mi ha detto, di essere un ospite indesiderato. Avevo il favore e la riconoscenza di Telemaco e il consenso di Penelope alle decisioni del figlio. Incoraggia Telemaco, le ho detto ancora, a difendere la sua casa, la sua terra e la sua madre, Penelope, insieme agli uomini fedeli che sono rimasti al suo fianco nei momenti di più grave rischio e che gli saranno ancora di aiuto. Lo abbraccerai per me e gli dirai che io non posso restare nella mia patria se la persona per la quale sono ritornato si ostina a disconoscermi. Riportagli, ti prego, le mie parole, perché non pensi che io lo abbandono per un malvagio desiderio di avventura. Uscendo da questa casa passerò ad abbracciare il vecchio padre Laerte che vive nella campagna, ignaro di tutto, e da lì andrò a mettermi sulla costa e aspetterò il passaggio di una nave di mercanti e con essi viaggerò fin dove li portano i loro commerci. Il mio sarà un viaggio senza meta. E il mio unico traguardo sarà il tempo atroce che divora gli uomini. E qui ci fermiamo per oggi. Prosegue il muro contro muro di Penelope e Ulisse. La sposa non vuole abbassare, non vuole cedere, non vuole abbassare le armi, non vuole abbassare le difese. E protrae il suo stato di offesa nell'intimo. Proseguiremo domani la nostra lettura e scopriremo se queste apparenti divergenze inscalfibili si appianeranno. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi aspetto domani sempre alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu. Vi lascio la mia mail morena@radionuova.com. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria Regina. Fu in età medievale che si iniziò a invocare comunemente la Vergine Maria come Regina, quindi quando nacque anche il canto del Salve Regina, e a raffigurarla incoronata dal Figlio, esprimendo così la sua piena partecipazione

0: alla regalità universale di Cristo. In questa memoria liturgica, istituita da Papa Pio XII nel 1955 e collocata dopo la riforma seguita al Vaticano II nella luce della solennità di Maria assunta in cielo, la Vergine è proposta come modello e segno di speranza per tutti i cristiani, i quali, già rivestiti della dignità regale del Signore con il battesimo, sono chiamati a regnare eternamente con Lui. Ecco, all'inizio di questa celebrazione ci immergiamo nel nostro battesimo e chiediamo ancora una volta al Signore di essere purificati dai nostri peccati per essere meno indegni di essere chiamati a regnare eternamente con Lui nella vita futura. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai dato come madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque Cristo tuo Figlio, per sua intercessione concedi a noi la gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni martello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Sia benedetto
2: il nome del Signore, da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
3: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
2: Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
3: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
2: Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
3: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, che nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

Le parole di Luca che raccontano l'Annunciazione sicuramente costituiscono una delle pagine più ricche di tutto il Vangelo, di tutto il Nuovo Testamento, di tutta la Bibbia. Ci soffermiamo su tre parole chiave che mettono in luce come la festa indetta da Pio XII nel 1955 di Maria Regina, se da un lato fa riferimento a una tradizione medievale millenaria, dall'altro questa tradizione, questa devozione medievale, in realtà affonda le sue radici proprio nel testo biblico. La prima parola è piena di grazia, che traduce in latino la Vulgata grazia plena. Latino, che è una lingua molto concreta, vede Maria come un contenitore e questo contenitore è riempito della grazia di Dio. In realtà il termine greco è diverso, è kecharitomene. Adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, però è importante coglierne il significato. È un participio perfetto passivo di charito, il che significa che è un'azione iniziata nel passato, ma i cui effetti perdurano nel presente. Cioè significa amata, ma non amata una volta da Dio, significa che Dio, che ha iniziato ad amarla, la ama ancora e questo amore non ha fine, perdura ancora oggi. Quindi un'azione passata i cui effetti perdurano ancora oggi. È in modalità passiva perché non è Maria il soggetto attivo dell'amore, ma il soggetto passivo in quanto lei è amata da Dio. È Dio che prende l'iniziativa. L'amore di Maria, l'amore della Madonna, è un amore di risposta all'iniziativa di Dio. Caritò, che significa amare, avere il favore. Quindi la traduzione letterale sarebbe Maria la stramata da Dio, colei che è totalmente, pienamente amata dal Signore. E questa era la prima parola. L'altra parola è trono. Ecco qui il germe della regalità. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, cioè il Messia, secondo la profezia, nascerà dalla casa di Davide e questa stirpe non avrà fine e continua oggi anche nella Chiesa. Oggi noi siamo il popolo eletto, noi siamo la stirpe davidica, siamo la stirpe regale, sacerdotale e profetica. E poi l'ultima parola è la serva del Signore. Alcune traduzioni politicamente più corrette dicono l'ancella del Signore. In realtà non è neanche serva la parola originale che Luca usa, ma è la schiava, dulè. Se avesse detto la serva avrebbe usato la parola diacono, no? Diaconeo, servo. Maria non è semplicemente, non è, come diremmo oggi in termini più accettabili, la domestica del Signore, non è quella che si dà da fare semplicemente per Dio, ma è la schiava. Qual è la differenza? È che per esempio noi magari abbiamo l'aiuto di un domestico, di una domestica, ma è persona autonoma con i suoi diritti e i suoi doveri, che svolge delle prestazioni a pagamento per noi. Diversamente, lo schiavo non ha diritti. Lo schiavo è di proprietà del padrone. Quindi quando Maria risponde all'angelo e attraverso l'angelo a Dio, sono la schiava del Signore, sta dicendo un sì, non dice aspetta, chiamo il commercialista, sento l'avvocato, sento le associazioni di categoria, sento le femministe e poi rispondo, o chissà quali altre consorterie, no, che ci siamo inventati. Maria dice un sì totale, pieno e senza riserve. Ed è questo umiliarsi, farsi totalmente disponibile a Dio, che gli permette di essere la piena di grazia. Chiediamo a lei, alla sua potente intercessione, veramente, di avere la grazia di dire il nostro sì
insieme al suo, un sì senza riserve alla parola e all'annuncio dell'angelo. Amen.

0: In Maria, Madre del Salvatore, Dio ha rivelato la grandezza del suo amore. Per sua intercessione innalziamo a Lui le nostre preghiere.
1: E diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nella Chiesa la devozione a Maria sia ispiratrice di sentimenti e di opere secondo il cuore di Cristo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché le divisioni dell'unica Chiesa di Cristo siano lenite e gradualmente superate nell'imitazione dell'umiltà e della piena disponibilità della Vergine Maria, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i governanti superino, mediante il dialogo e le trattative, ogni ostacolo alla pace e alla concordia tra i popoli, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché gli emarginati e gli oppressi trovino in Maria la forza per la loro liberazione, ricercata con giustizia e senza rancori, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché a noi qui riuniti nel ricordo di Maria sia dato di sperimentare Dio, e perché crediamo nell'adempimento della sua parola, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Carola ed Enrico, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Dio Onnipotente, che hai fatto grandi cose nella Beata Vergine Maria, per sua intercessione rinnova in noi i prodigi del tuo Spirito, perché possiamo anche noi benedire in eterno te e il tuo nome, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, i nostri doni nella memoria della Beata Vergine Maria, e a te innalziamo la nostra supplica, perché ci soccorra l'umanità del suo Figlio, che si offrì per noi, agnello senza macchia sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: La pace sia con te.
2: Con il tuo spirito.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvata.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi sacramenti, concedi a noi che celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria di partecipare al convito eterno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione
1: tra il cielo e la terra.
0: Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria Regina, accompagnaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani infatti torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale "Quando sei alla guida tutto può aspettare" e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi "La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio". Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza, al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni

0: Anna Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: Pop, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è arrivato nella Repubblica di San Marino per la sua visita pastorale. Ci colleghiamo in diretta con il nostro Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti, atterraggio avvenuto alle 8.45 all'avio superficie di Torraccia. Ora Papa Leone percorrerà un lungo percorso anche in vettura scoperta quando si avvicinerà alla zona del centro dove mi trovo io, sotto il Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà. Qui avverrà il primo momento, l'accoglienza ufficiale, qui ci sono le bande militari che esibiranno gli inni nazionali, il tappeto rosso, atmosfera di grande fermento dell'attesa del Papa che a Palazzo Pubblico incontrerà le autorità civili, e successivamente spostamento in Basilica per incontrare le rappresentanze della diocesi di San Marino Montefeltro. Una giornata lunghissima si prepara per Papa Leone, che a pranzo si sposterà in forma privata in elicottero a Bennavilli, la sede della diocesi di San Marino Montefeltro, e nel pomeriggio atteso a Rimini, prima il meeting per l'amicizia coi popoli e poi finalmente l'incontro con la diocesi di Rimini fino alla messa nel tardo pomeriggio nell'anno del porto Rimini. Da San Marino per adesso è tutto, le note sullo sfondo dell'Inno Nazionale Vaticano.
0: Grazie Paolo di questo tuo intervento immediato. Il Papa dunque si appresta ad una giornata molto intensa, e riprendiamo con il messaggio del presidente Mattarella al meeting CL e dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. La premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica alla Schlein su Boomerang: il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda ha annunciato che trasferirà in Italia i migranti che hanno chiesto il primo asilo sulle nostre coste. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, ha replicato il premier in israeliano. Sono falliti i negoziati tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Italia tra afa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti al nord e che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: edizione delle 10 Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Tra poco ci sarà il suo saluto alle autorità. A seguire, con il Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, nella Basilica ci sarà l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino. Al termine saluterà i fedeli e si trasferirà per una visita strettamente privata alla comunità delle monache agostiniane a Pennabilli. Nel primo pomeriggio poi visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli, una visita importante perché l'ultima fu 44 anni fa, fatta da San Giovanni Paolo II. Papa Leone, dopo il suo saluto nel villaggio dei ragazzi, incontrerà i partecipanti e nel tardo pomeriggio si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas. La giornata del pontefice si concluderà con la concelebrazione eucaristica al porto della città. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Questo è il messaggio al meeting di CL che si è aperto proprio ieri. Il messaggio è del presidente Mattarella. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria del PD Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo sulle coste italiane. La guerra in Ucraina, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni nella regione del Donetsk. La notizia arriva dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ucraine ha provocato 15 morti e 130 feriti. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita. Questa è la replica del premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, lo ha ribadito ieri sera il presidente americano Trump, che ha sottolineato di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. E sono falliti i negoziati tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump sui diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari, annunciate da Ottawa a tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti. Italia, tra afa e piogge, torneranno i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Lombardia. Quest'ultima regione ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti ieri al nord. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e Festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: dirlo a mia figlia.
1: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
3: Non gliela daremo vinta.
2: Couture dal 26 agosto al cinema.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai.
2: A settembre
17: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
19: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
20: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
21: Odio questa notte.
20: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
21: Sono Owen.
19: Ali.
20: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
22: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
23: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
24: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
26: Coyote vs Acme!
27: Idiota!
26: Al cinema dal 2 settembre!
28: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
29: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: really do.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale, ha da poco finito il suo discorso alle autorità. Sentiamo un passaggio delle sue parole.
1: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
0: E ricordiamo che nel primo pomeriggio visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultima visita fu 44 anni fa di San Giovanni Paolo II. Nel tardo pomeriggio poi si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas, e concluderà la sua giornata con la concelebrazione eucaristica al porto della città di Rimini. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria del PD Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo in Italia. Andiamo avanti. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morti, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk. La notizia arriva poche ore dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ha provocato 15 morti e 130 feriti. E infine ricordiamo una notizia dell'ultima ora: un'esplosione si è verificata in una palazzina a Perugia, ci sono persone ferite, lo rende noto il comando dei vigili del fuoco. L'esplosione ha coinvolto una palazzina di 2 piani di via Vico. Dalle poche notizie sembra che il tetto sia crollato. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani infatti torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale "Quando sei alla guida tutto può aspettare" e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi "La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio". Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Lidi, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e dei Charnages e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto, il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza, Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Buona domenica 23 agosto, è la 21esima domenica del Tempo per Annum. C'è una domanda che Gesù non smette di fare, non solo ai discepoli, ma ad ogni persona, anche a te che stai ascoltando. Tu chi dici che io sia? Non che cosa dicono i tuoi colleghi, non che cosa dice il parroco, non che cosa dice YouTube o l'intelligenza artificiale, ma tu. Viviamo nell'epoca delle opinioni. Tutti parlano di tutto. Tutti hanno un commento su Dio, sulla Chiesa, sul Papa, sulla fede. Sui social basta un video di 30 secondi e uno si sente esperto di Gesù. Ma Gesù non è interessato ai sondaggi. Inizia chiedendo la gente chi dice che sia, ma poi cambia completamente livello. Ma voi, chi dite che io sia? Perché la fede non è un'opinione, è una presa di posizione. Pietro non dice secondo me, ma dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E attenzione, non è che Pietro arriva a questa risposta perché è più intelligente degli altri. Gesù glielo dice chiaro, non te l'hanno rivelato la carne e il sangue, ma il Padre mio. Tradotto vuol dire, ci sono verità, Pietro, che non puoi trovare su Google. Ci sono domande che nessun algoritmo può risolvere. Ci sono risposte che nascono solo quando lasci entrare Dio nella tua vita. Poi arriva una frase incredibile. Su questa pietra, che sei tu, edificherò la mia chiesa. Sì, proprio su Pietro. Lo stesso Pietro che avrà paura, che rinnegherà Gesù, che sbaglierà tante volte. Perché Dio non costruisce la sua chiesa su persone perfette. La costruisce con delle persone che pur cadendo continuano a fidarsi di Lui. E questa è una notizia enorme per noi. Viviamo oggi nella cultura della performance, del risultato, del successo. Se sbagli, sei fuori. Se deludi, vieni sostituito. Se non sei perfetto, non vali. Dio invece ragiona al contrario. Non sceglie Pietro perché è impeccabile. Lo rende pietra perché si lascia trasformare. Forse oggi il problema più grande non è che tanti giovani rifiutino Gesù, è che non si prendono neppure il tempo di rispondere a quella domanda. Tu, chi dici che io sia? Scorrono tutto. Video, relazioni, emozioni, perfino Dio. Ma Gesù non è un contenuto da consumare, è una persona davanti alla quale prima o poi devi decidere. La domanda rimane lì, scomoda, impossibile da evitare. Tu chi dici che io sia? Perché da questa risposta non dipende solo la tua opinione su Gesù, ma dipende chi sei e chi diventerai. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: C'è un momento in cui il destino di una persona viene deciso da altri. E in quel momento tutto quello che resta da fare è scegliere come affrontarlo, con paura, con rabbia o con una strana e inaspettata forma di pace.

Mursol viene condannato a morte. La sentenza gli arriva quasi come un fatto astratto, lontano, difficile da collegare al proprio corpo e alla propria vita concreta. Solo col passare dei giorni, chiuso in cella, comincia a misurarne il peso reale. Nell'attesa dell'esecuzione riceve la visita di un cappellano che cerca di condurlo verso la fede, verso il pentimento, verso una qualche forma di consolazione religiosa. Mursol, per la prima volta nel libro, reagisce con una rabbia improvvisa e violenta, non contro la condanna in sé, ma contro il tentativo del cappellano di imporgli un significato, una speranza, un senso che lui non sente di poter accettare in modo disonesto. Afferra il cappellano per il colletto, urla contro di lui tutta la rabbia trattenuta per mesi, rifiutando ogni consolazione che non nasca da una verità che possa davvero riconoscere come propria. In quello sfogo, Mursol arriva a una consapevolezza che attraversa tutto il libro. L'universo è indifferente all'esistenza umana, non ha un piano, non ha una giustizia superiore che dia senso alla sofferenza o alla morte. Ma da questa consapevolezza, apparentemente disperante, nasce qualcosa di inaspettato, una forma di pace. Mursol comprende che proprio mentre la vita non ha un significato prestabilito, ogni istante vissuto pienamente, con gli occhi aperti sulla realtà senza illusioni, ha un valore che nessuna condanna può cancellare. Nell'ultima notte prima dell'esecuzione, guardando le stelle dalla finestra della cella, sente per la prima volta una specie di fratellanza con l'universo, l'accettazione piena, quasi serena, della propria condizione di essere mortale in un mondo indifferente. Arriva persino a desiderare in quell'ultima notte che alla sua esecuzione assista una folla numerosa e che lo accolga con grida di odio, come se solo in quel momento finalmente sentisse di appartenere pienamente al mondo che lo ha condannato. La parola di oggi di Pagine d'Estate è condanna. Domani scopriremo qual è questo libro che abbiamo raccontato durante l'ultima settimana. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con l'ultimo frammento di questa storia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo radiamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferite. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
1: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Penna Bibbia, in forma privata, e a pranzo dalle monache ad Ostione di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce dalla visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arriva alle 8.45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare da Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Questa è stata l'accoglienza ospitale solenne con il Gummi Nazionale, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrati poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico, e poi c'è stato il discorso alle autorità civili, occasione per loro di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi invita San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
2: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano Palazzo Pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presente i giovani del Mariotto, che sono andati in invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumenta la violenza e chiusura e paura dell'altro, ogni risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone e poi via allo studio.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
0: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
3: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi e Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leone Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel Grand Auditorium. I posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il Mythic torna dunque ad accogliere un Papa. E oggi qui sembra quasi prender colpo il verso scelto come tema di questa edizione: l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto. Restituisco la linea allo studio.
0: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
4: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e il rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E dopo la guerra in Ucraina non si ferma. I raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
5: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive, allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepol stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: La crisi demografica in Italia è molto grave. Solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
6: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso degli ultimi 80 anni. Ma quello che fa riflettere è che se le donne che nel 2024 dichiaravano l'intenzione di avere figli e l'avessero effettivamente realizzata, sarebbero nati 760.000 bambini. Le cause di questa discrasia sono diverse, ma è soprattutto il fattore economico-lavorativo a incidere in maniera determinante. Ed è qui che si può intervenire, come spiega l'economista Leonardo Becchetti.
7: Dal punto di vista economico possiamo fare qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro. Non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
6: Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Grande partecipazione ieri sera a Santa Telecra, frazione di Acireale in Sicilia, per la cerimonia di consegna del premio Garitta, giunto alla 48esima edizione. Numero numerosi riconoscimenti assegnati a esponenti delle istituzioni, del giornalismo, della medicina e dello spettacolo. Il premio per la sezione Pax Dei è andato alla Santa Sede per il suo intenso e articolato impegno a favore della pace. A rappresentarla il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, intervenuto alla manifestazione con un videomessaggio. Tema della serata, condotta da Antonello Musmeci e Adriana Pannitteri, il male e il bene. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, buona giornata.

0: a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Bataille de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi il nostro libro Itaca per sempre di Luigi Malerba. Vi ricordo qualche notizia biografica sullo scrittore che ci sta tenendo compagnia in questo periodo. Luigi Malerba è lo pseudonimo di Luigi Bonardi. È stato uno scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano, nato a Pietramogolana, una frazione di Berceto, l'11 novembre del 1927. È stato un esponente di spicco della neo-avanguardia e membro del gruppo 63, un movimento letterario italiano d'avanguardia. Numerosi sono i romanzi che ha scritto in diversi decenni: Il Serpente, pubblicato nel 1966, Salto Mortale nel 68, vincitore del Prix Médicis Étranger del 1970, Le Pietre Volanti del 92, vincitore del premio Viareggio e del premio Feronia, Itaca per sempre, proprio questo che stiamo leggendo, nel 97, una rilettura originale dell'Odissea. Poi raccolte di racconti, La scoperta dell'alfabeto, Dopo il pesce cane, Testa d'argento. Malerba è stato anche un prolifico sceneggiatore, avendo lavorato per film e serie TV come Madame Bovary e Il Cappotto. Ha inoltre scritto libri per ragazzi in collaborazione con Tonino Guerra. La sua scrittura è caratterizzata da un linguaggio innovativo e sperimentale con un'attenta documentazione storica. Malerba è morto a Roma l'8 maggio del 2008, lasciando un'impronta significativa nella letteratura italiana del Novecento. E con queste note biografiche salutiamo anche questa parte della nostra trasmissione dedicata appunto alle curiosità legate agli autori e riprendiamo la lettura del nostro romanzo Itaca per sempre. I personaggi sono Ulisse e Penelope, si interscambiano in questi monologhi riflessivi, portando ognuno il proprio punto di vista. Malerba non intende ricalcare pedissequamente l'aspetto psicologico che ne traccia Omero, magari a volte in certe parti anche manchevole di approfondimento. Malerba segue un suo filo e svela parti nascoste della psiche di Ulisse e Penelope, reinterpretandole ovviamente con il proprio estro e la propria sensibilità, dandone una nuova versione decisamente molto molto originale e coinvolgente. Ulisse è ritornato a Itaca sotto mentite spoglie, si è rivelato solo ad alcuni fedelissimi, tra i quali suo figlio Telemaco, ma non alla sua sposa Penelope, che si offende moltissimo per questa mancanza di fiducia nei suoi confronti. E anche laddove, dopo aver sconfitto i proci e essersi riappropriato del suo trono, sia Ulisse che chi la circonda le conferma l'identità di questo straniero sotto spoglie da vagabondo, lei non vuol cedere, non vuole ammettere di fronte a loro di aver riconosciuto Ulisse e mantiene ferma la sua posizione. Andiamo avanti con la lettura.

stava sgomento e incredulo. È un episodio che riconosco come vero, ma che ho voluto dimenticare. Lo conoscono tutti qui a Itaca, ha detto Penelope, ma Ulisse certamente non lo ha mai raccontato ai suoi compagni, e perciò tu non potevi conoscerlo. Per questo non lo hai raccontato come prova che sei Ulisse. La memoria fa le sue scelte, e il vero Ulisse che hai qui davanti a te non voleva ricordare un episodio di cui ancora si vergogna. Questa vergogna è la mia testimonianza, ma anche la prova che preferivo restare a Itaca con Penelope e Telemaco invece di andare alla guerra di Troia. Si può trovare una giustificazione per tutto, ha detto Penelope con freddezza, ma vedo che questo episodio ti ha stupito e procurato vergogna. Il vero Ulisse non si sarebbe né stupito perché ne era stato protagonista, né vergognato perché sapeva che io lo conoscevo. L'orgoglio e la vergogna mi avevano dunque tradito, e ancora una volta Penelope si era dimostrata più scaltra dello scaltro Ulisse. Mentre un silenzio di piombo era seguito alle parole di Penelope e Telemaco guardava a terra avvilito e deluso, una nuova improvvisa minaccia è venuto ad annunciare l'araldo Medonte nella grande sala. Si dice nella città che i parenti e gli amici dei principi uccisi si sono armati e hanno deciso tutti insieme di vendicare i loro morti. Nuovi agguati si preparano dunque contro di noi, ha detto Telemaco. Nuove lotte dovremo affrontare per difenderci. La prima e peggiore calamità l'abbiamo superata spargendo molto sangue. Non possiamo continuare con le stragi, non possiamo uccidere la metà del mondo. E qui sono intervenuto io, dicendo che bisognava subito chiamare il cantore Terpiade, al quale avevamo salvato la vita, e organizzare nella reggia una festa per il ritorno di Ulisse, con molto strepito e canti, in modo che tutti in città ne fossero lieti, ma anche intimoriti e dis-

In scenata una strana cerimonia, per me tristissima e ancora più straziante che per Penelope. Mentre Terpiade veniva incitato a cantare a voce spiegata perché il suo canto si udisse dalla strada. Un vento forte si era levato intanto nell'isola e sibilava dalle finestre e sotto le porte, trascinando fuori per le strade di Itaca i canti e i suoni della festa insieme alla polvere della siccità. Conosco bene questo vento che viene dal nero continente. Euro si chiama, ed è amato dai naviganti ma odiato dai contadini perché dissecca la terra e danneggia le colture. Vedo che sei pratico dei venti, sia di terra che di mare, come tutti i viaggiatori, ha detto Penelope. Mi sono avvicinato allora alla più bella fra le belle ancelle. Le ho passato un braccio intorno alla vita e, stringendomi a lei sotto gli occhi di Penelope, l'ho fatta volteggiare nella grande sala al suono della cetra che accompagnava la voce forte e armoniosa di Terpiade. E dopo il ballo, mentre ancora il cantore alzava la sua voce come gli era stato ordinato, mi sono avvicinato a Penelope. Misera e crudele fra le donne, le ho detto. Gli dèi ti fecero un cuore ostinato che ora disconosce l'uomo che ha navigato nei mari tempestosi e corso pericoli di ogni sorta per raggiungere il tetto coniugale. Dirò alla nutrice di prepararmi un giaciglio appartato e non ti chiederò di accogliermi nel letto che io stesso ho fabbricato con le mie mani. A un cuore di pietra come il tuo non voglio chiedere nulla perché so che nulla potrei ottenere. E non so nemmeno più se lo desidero. Che restino dunque separati i nostri destini. Aspetto solo che siano fabbricati i solidi calzari che hai ordinato, perché possa finalmente rimettermi in viaggio sulle strade del mondo ora che ho liberato Telemaco dalla turba degli usurpatori. Ed ecco che di nuovo, mentre pronunciavo queste parole, i miei occhi si riempivano di lacrime. E dovetti voltarmi perché non mi vedesse Penelope, che già una volta mi aveva rimproverato per questa debolezza. Anche le mani che avevano saldamente piegato l'arco e impugnata la spada, ora tremavano come quelle di un vecchio al quale gli anni e le furie del destino avessero esaurito le forze. Vedo che mi volti le spalle dopo che ti ho accolto e ospitato generosamente e ti ho promesso dei doni che avrai dalle mie mani, ha detto a questo punto Penelope. Mai ho conosciuto vagabondo così superbo fra tutti i vagabondi che cercano di ottenere un rifugio e del cibo nella mia casa. Non pensare che per questo sgarbo io ti disprezzi, perché negli uomini, pur avendo orrore del sangue, da sempre ammiro soprattutto il coraggio. Di questo tu hai dato prova, e non voglio mettere in dubbio una cosa evidente anche a un cieco. Ma non ti riconosco come Ulisse, e perciò non entrerai nel mio letto, anche se affermi di averlo costruito con le tue mani. Che tu sia un maestro di menzogne e di inganni ne abbiamo avuto più di una prova da quando sei arrivato in questa isola. I tuoi racconti menzogneri sono come le favole che si raccontano la sera vicino al focolare, un passatempo innocente, mentre la tua volontà di identificarti con Ulisse ha lo stesso fine disonesto dei proci, e cioè il possesso della donna di Ulisse e dei beni che ora per legittima discendenza appartengono a Telemaco, il quale giustamente ti deve riconoscenza, ma lo ripeto, non tanto da offrirti sua madre come ricompensa. Preparate dunque, ancelle, un degno giaciglio per il nostro ospite e che faccia buon sonno, perché la giornata è stata dura di fatica e di sangue. Queste le gravi parole di Penelope che mi preparavano un altro sonno agitato per la notte. Penelope, l'astuto, l'ingegnoso, il menzognero, lo spavaldo, il temerario Ulisse si agitava come un uccellino preso nella pania. Le sue mani tremavano e i suoi occhi stillavano lacrime vergognose che invano tentava di nascondere.
A stento riuscivo a reggere.

vedere quella vista penosa. Mentre le ancelle preparavano il giaciglio per la notte, Ulisse è rimasto seduto vicino a me davanti al camino acceso. Vedo che in ogni modo respingi le mie prove con pretesti sempre nuovi, ha detto con voce umilissima, e non ne hai accolto nemmeno i segreti più intimi del nostro matrimonio quando ho descritto il letto che avevo costruito sui rami di un vecchio ulivo con le mie mani, ma soprattutto con il mio amore. Ora lascia che ti faccia una domanda su questa collana di lapislazzuli che porti al collo e che non possedevi quando io sono partito per la guerra di Troia. Dimmi, Penelope, come posso affermare con tanta sicurezza che questa collana non è mai apparsa intorno al tuo collo negli anni lontani, quando nessuna nube oscurava il nostro matrimonio? Non voglio sapere chi ti ha fatto questo dono, perché se non mi accetti come Ulisse, ho perduto ogni diritto di sapere. Ma in nome degli dèi, come può affermare un estraneo vagabondo che questa collana non ti è stata donata da Ulisse, ma ha un'origine più recente? Ulisse mi aveva messa in difficoltà e ora dovevo rapidamente allestire una risposta alla sua domanda e ai dubbi astuti. Mi chinai ad accarezzare con le dita le pietre lucenti della collana prima di rispondere. Tu pensi, straniero, che Antino o un altro fra i miei pretendenti mi abbia donato questa collana come pegno per nozze annunciate? Ma non è così. Tu sai che anche una donna disperata e solitaria non trascura il piacere di ornare la propria persona. Questo non è un delitto, ma soltanto una debolezza femminile che ogni uomo dovrebbe capire. Un giorno passò da qui un mercante fenicio dai piedi polverosi che offriva una sua cassetta di mercanzie. Tra quelle vanità, pettini d'avorio, nastri di seta e di porpora, fibbie e fermagli di bronzo e d'oro, bracciali e collane di ambra. C'era questa collana di lapislazzuli che mi piacque per la bella lavorazione, per la qualità delle pietre così ricche di pagliuzze d'oro e per il prezioso fermaglio d'oro cesellato. Il prezzo era conveniente e decisi che potevo permettermi questo piccolo piacere per alleviare le mie pene, per distrarmi dalle offese quotidiane dei proci e dalla distruzione dei nostri armenti. Pagai le 7 monete d'oro che il mercante chiedeva e deposi la collana in uno scrigno per indossarla soltanto il giorno felice in cui Ulisse sarebbe sbarcato a Itaca ed entrato nella nostra casa. Perché allora speravo ancora nel suo ritorno? Ora che questa speranza è svanita, ho pensato che il ritorno di Telemaco e la vittoria sui proci meritassero le mie vesti più eleganti e questo prezioso ornamento che hai già visto intorno al mio collo. Spero dunque che il tuo pensiero malizioso abbia ottenuto una risposta soddisfacente, anche se in realtà non sono tenuta a dare a uno straniero spiegazioni intorno alla mia vita. Devo riconoscere che sai molte cose di Ulisse, ma quando gli uomini parlano delle loro donne non ci sono limiti alla confidenza. Nessuna meraviglia dunque se molti segreti avrai appresi dalla voce di Ulisse. Se la curiosità morde ancora il tuo animo, potrei raccontarti le mie notti insonni passate a interrogare le stelle, il succedersi interminabili delle stagioni, la solitudine e la noia atroce di tante inutili primavere, la tela che di giorno tessevo e disfacevo di notte, e i pianti che hanno consumato i miei occhi. Devo raccontarti che ora le luci si confondono quando di notte guardo il cielo stellato? Che cosa può aggiungere tutto questo alla tua curiosità e alla mia immagine di donna ferita dal destino? Ulisse. Strano e patetico discorso quello che Penelope mi aveva dedicato. Perché mai a una mia provocazione aveva risposto con una confidenza così accurata come se cercasse comprensione e rispetto?
E perché, nominando i proci voraci, aveva detto i nostri armenti e non i miei armenti? Perché i nostri? Le sue parole mi avevano disorientato e l'origine sospetta di quella collana aveva provocato una tale patetica confessione della sua debolezza che ne ero rimasto sconvolto e turbato, anche se non avevo ottenuto una risposta alla mia domanda. E perché aveva detto che si sarebbe messa quella collana solo il giorno in cui Ulisse fosse ritornato a Itaca? Perché allora l'aveva messa proprio per incontrarmi la prima volta, pur essendo convinta che io non sono Ulisse? Per quanto insistesse nel considerarmi un estraneo, le parole accorate di Penelope meritavano una risposta che in qualche modo corrispondesse alla sua confessione. Il tempo vuoto è interminabile per te, ma anche per me, mia adorata Penelope. E perciò ho cercato di riempirlo con imprese di qualche merito, ma anche con imperdonabili errori. Se faccio un esame degli anni passati in viaggio, vedo tanti pericoli evitati, tanti passaggi avventurosi orditi dal destino, ma anche tanti inutili rischi che pesano sulla mia coscienza, che hanno portato alla rovina i miei fedeli compagni di viaggio e hanno ritardato il mio ritorno. Ora io non penso più al passato. E anche tu, Penelope, dimentica gli armenti divorati dai proci, perché questo non è il tempo della memoria. Ormai ho compiuto insieme a Telemaco la vendetta e insieme avevamo deciso. E perciò ti prego di farmi riavere i miei stracci e la mia bisaccia di vagabondo, perché dalla tua crudeltà non voglio ricompense. Insieme ai miei stracci accetterò da te in dono soltanto i calzari che mi hai promesso come viatico per la mia partenza, perché non posso rimanere vicino a chi non mi riconosce, nemmeno se venissi coperto di porpora e d'oro. Per ben 10 anni ho navigato sul mare e ho sostato in luoghi spesso inospitali. Ora riprenderò il mio viaggio verso lidi sconosciuti, dove forse troverò l'affetto o l'amore che non ho trovato qui nella mia casa. Penelope adorata, fammi trovare domani mattina vicino al mio giaciglio i calzari promessi affinché possa riprendere il mio vagabondaggio. Duro e terribile è il tuo cuore, Penelope, e io fuggirò da te come sono fuggito da Scilla e da Cariddi. Perché mi paragoni a due mostri marini, ospite ingrato? Se tu fossi veramente Ulisse, dovresti paragonarmi semmai alla perfida Calipso. E perché non alla tenera e odiosa Nausicaa? Che cosa intendi dire con queste parole? Spiega il tuo pensiero a un uomo confuso e disperato. Anche le mie parole sono confuse e disperate. Ma subito Penelope si è corretta. Ormai ho accettato tutto ciò che succede intorno a me. Ho accettato anche i nuovi eventi e i turbamenti che si sono aggiunti a quelli antichi. Invidio la tua follia, straniero, che ti permette di navigare in un mondo creato dalla tua immaginazione. Penelope, invece di rispondere, mi ha quindi ripetuto la promessa, triste promessa, che la mattina dopo avrei trovato vicino al mio giaciglio i nuovi calzari insieme alla bisaccia e agli abiti di mendicante. Non dovevo pensare, per questo, mi ha detto, di essere un ospite indesiderato. Avevo il favore e la riconoscenza di Telemaco e il consenso di Penelope alle decisioni del figlio. Incoraggia Telemaco, e ho detto ancora, a difendere la sua casa, la sua terra e la sua madre, Penelope, insieme agli uomini fedeli che sono rimasti al suo fianco nei momenti di più grave rischio e che gli saranno ancora di aiuto. Lo abbraccerai per me e gli dirai che io non posso restare nella mia patria se la persona per la quale sono ritornato si ostina a disconoscermi. Riportagli, ti prego, le mie parole, perché non pensi che io lo abbandono per un malvagio desiderio di avventura. Uscendo da questa casa passerò ad abbracciare il vecchio padre Laerte che vive nella campagna, ignaro di tutto, e da lì andrò a mettermi sulla costa e aspetterò il passaggio di una nave di mercanti
e con essi viaggerò fin dove li portano i loro commerci. Il mio sarà un viaggio senza meta, e il mio unico traguardo sarà il tempo atroce che divora gli uomini. E qui ci fermiamo per oggi. Prosegue il muro contro muro di Penelope e Ulisse. La sposa non vuole abbassare, non vuole cedere, non vuole abbassare le armi, non vuole abbassare le difese, e protrae il suo stato di offesa nell'intimo. Proseguiremo domani la nostra lettura e scopriremo se queste apparenti divergenze inscalfibili si appianeranno. Grazie per essere stati con me anche oggi. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Vi lascio la mia mail, morena@radionuova.com. Ciao!

e maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Grande entusiasmo e partecipazione stamane a San Marino per la visita pastorale di Papa Leone XIV alla piccola Repubblica Autonoma sul Monte Titano. Prima l'incontro con i capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Sentiamo il Papa.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola: libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E adesso Papa Leone sta visitando in forma strettamente privata la comunità del monastero di Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli. Tra circa un'ora è previsto il suo arrivo alla fiera di Rimini per partecipare al meeting dell'amicizia tra i popoli. La visita del pontefice in Romagna si concluderà stasera alle 18:30 con la concelebrazione eucaristica che Papa Leone presiederà nel porto di Rimini. Ucraina, una decina di leader europei e non europei sono attesi lunedì a Kiev per celebrare il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Sempre lunedì è prevista la riunione della coalizione dei volenterosi, alla quale parteciperanno da remoto da Kiev Volodymyr Zelensky, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e quei leader che fanno parte della coalizione ma che saranno presenti nella capitale ucraina per le celebrazioni dell'indipendenza. E in Estonia è morto a 77 anni d'età l'ex primo ministro ed ex commissario europeo Siim Kallas, padre dell'attuale alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Esponente di primo piano della politica estone, Siim Kallas fu il primo commissario europeo del paese dopo l'ingresso nell'Unione nel 2004. Nella commissione presieduta da Barroso ebbe inizialmente la delega agli affari economici e monetari. In seguito, dal 2010 al 2014, Siim Kallas fu vicepresidente della commissione e commissario ai trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Flower DJ. Flower DJ.
3: Ben ritrovati con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio e di replica il martedì dalle 17, Flower DJ è con la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo e in esclusiva su Radio Nuova Nazionale.

per voi in esclusiva la grande musica dance negli anni 70-80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower Dance.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marina.
7: Milan News.
8: Buon pomeriggio da Andrea Donaschio. Dopo la visita di stamane nella Repubblica di San Marino, poco fa Papa Leone è atterrato all'eliporto della Fiera di Rimini. Sono circa 100.000 le persone che lo attendono per l'incontro coi partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli. Circa 55.000 sono già riuscite a entrare all'interno del quartiere fieristico riminese. Saranno 20.000 quelle che potranno seguire l'intervento del pontefice nel grande auditorium appositamente realizzato all'interno del padiglione D della fiera. Almeno altri 20.000 troveranno posto nelle sale dove sono stati allestiti una decina di maxi schermi e 15.000 stanno invece trovando posto all'esterno delle transenne lungo il percorso che appunto il pontefice ha appena attraversato in questi minuti per arrivare al grande auditorium. Politica internazionale, il difficile rapporto col presidente americano Trump e il tema dei migranti in primo piano nell'intervista concessa al New York Times dalla nostra premier Giorgia Meloni.
9: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai, l'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
8: Il presidente serbo Aleksandar Vučić Vučić ha dichiarato che il generale Ratko Mladic, il comandante militare serbo-bosniaco che sconta l'ergastolo all'AIA per genocidio e crimini di guerra commessi nella guerra di Bosnia del 92-95, è in fin di vita, e quindi Vučić afferma di non capire i principi disumani, a suo parere, che hanno portato il meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali dell'AIA a non consentire il trasferimento di Mladic in Serbia. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto, e proprio il cugino della bimba morta è risultato anch'egli positivo alla difterite ed è stato ricoverato all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
11: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
12: Il penultimo weekend di agosto, sabato 22 agosto. Grazie per essere con noi, ben trovati da Carlo Magistretti. Questa è Radio Blu 2000 e questo programma si chiama, come avete sentito dalla sigla, Le parole del weekend. Abbiamo un paio d'ore a disposizione per della buona musica e anche tante parole. Appunto, parleremo di eventi culturali e varie manifestazioni in giro per l'Italia. Avremo diversi ospiti. Prima di raccontarvi il menù di oggi, cominciamo con un po' di musica. C'è Linda Ronstadt

So Easy, Linda Ronstadt. Allora, di cosa parleremo oggi? Beh, parleremo di diverse iniziative. Una ci porterà a Trento e in provincia di Trento sulle splendide Dolomiti per una manifestazione che si svolge da un po' di anni, Suoni delle Dolomiti. È una manifestazione che propone musica in luoghi insoliti, anche a volte magari in alta quota, dopo magari una passeggiata, a orari particolari. Ci sono dei concerti all'alba, insomma qualcosa di veramente particolare e unico. E poi andremo in provincia di Macerata, a San Ginesio, per Ginesio Fest, un festival di teatro piuttosto importante che assegnerà anche il premio Remo Girone, intitolato al noto attore recentemente scomparso, e ci faremo raccontare quali sono gli spettacoli in questo contesto di qualche giorno appunto di festival dedicato al teatro a San Ginesio in provincia di Macerata con il direttore artistico. Ancora musica, gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

Sono i Travis con Sing. Vi voglio portare sulle colline di Bologna, in particolare a Castel del Rio, dove c'è la tradizionale festa del porcino, un piatto goloso. Dunque, per questo weekend, ma anche il prossimo, se vi volete organizzare per tempo, per assaporare questo prodotto della terra. In tutte le vie del paese sarà allestito il tradizionale mercato per scoprire i prodotti locali, l'artigianato e tanto altro. Stand gastronomici, ristoranti e trattorie serviranno tutto a base di funghi, ma per i bambini e per chi non ama il fungo c'è anche un menù particolare senza funghi. Ci saranno spettacoli e intrattenimenti. Se volete approfondire c'è il sito prolococasteldelrio.it. Noi continuiamo con la musica e abbiamo un grande della musica italiana che anche lui ci ha lasciati quest'anno. Si tratta di Gino Paoli, questa è una delle sue canzoni più belle e famose, Quattro Amici.

Goo Goo Dolls con Iris. Allora, andiamo in provincia di Bari, a Turi per la precisione, perché c'è la festa patronale nei prossimi giorni di Sant'Oronzo, che è molto seguita, molto sentita, e ci sono tanti eventi. Dunque, la domenica antecedente alla festa c'è il carro trionfale, che per il resto dell'anno rimane alla periferia di Turi, vicino al cimitero, e viene trainato da 6 mule per fare il suo ingresso in paese. Da quella sera il carro sarà in piazza in attesa del santo. Il 25 agosto la statua del patrono viene condotta a spalla dai fedeli dalla chiesa madre, il cosiddetto fino al cosiddetto cappellone, la chiesa dedicata al culto di Sant'Oronzo. Il 26 agosto, dopo il lancio del pallone aerostatico, la sera la statua viene issata sul carro trionfale. Il corteo dalla grotta di Sant'Oronzo va nelle vie del centro con una processione preceduta da una cavalcata storica e dagli sbandieratori. Poi di nuovo in piazza il santo resterà esposto fino alla sera successiva, 27 agosto, quando verso le 20:30 parte per l'ultima processione per le vie del paese. Le strade saranno allestite a festa con le luminarie e con i colori vivaci, le bancarelle fino a tarda sera, fuochi d'artificio ovviamente, tutto questo per accompagnare la festa di Sant'Oronzo a Turi in provincia di Bari. Vi ho dato anche queste informazioni con le date, se ne avete l'opportunità è sicuramente una bella occasione. La musica ancora è quella di Conan Gray, The Best.

0: Echoes, questo è Breathless. Allora, tra poco avremo un ospite, il primo della puntata di oggi delle Parole del Weekend, Mario Brunello, direttore artistico della manifestazione Suoni delle Dolomiti, che si svolge in provincia di Trento dal 24 agosto al 3 ottobre. Ci sono tanti appuntamenti, io intanto vi do il sito, così potete curiosare, suonidelledolomiti.it, e tra poco sentiamo dal direttore artistico che cosa c'è in questa edizione che comincia tra un paio di giorni.
1: Io non

0: montagna perché parliamo di una manifestazione che si svolge sulle splendide Dolomiti e infatti si chiama Suoni delle Dolomiti. Il direttore artistico Mario Brunello è con noi, benvenuto Mario.
1: Buongiorno, saluti a tutti.
0: Allora, che cos'è intanto Suoni delle Dolomiti per chi non la conoscesse?
1: È un festival che ormai ha 30 anni, no, nel senso ormai senso positivo.
0: Certo.
1: Da 30 anni portiamo la musica in un luogo unico al mondo e perciò la stessa musica diventa unica, l'esperienza che il pubblico e gli artisti possono fare diventa altrettanto unica. Si cammina insieme al pubblico, gli artisti insieme al pubblico, si arriva su un luogo, non viene modificato, non ci sono sedie, non ci sono biglietti. La musica diventa una traduzione simultanea della natura che si fa suono. Si sfruttano la luce naturale, l'aria pura e il silenzio di questi luoghi magici.
0: È un po' come fare un'esperienza dei nostri antenati, insomma, comunque di qualche generazione fa, quando non esistevano tutti i mezzi tecnologici che abbiamo oggi e la musica si doveva ascoltare per forza dal vivo e anche magari a volte in luoghi diversi da una camera, appunto da una grande sala da ballo.
1: Sì, tutto questo è seguendo una filosofia ben precisa, cioè che le Dolomiti, per quanto maestose, per quanto eterne nella loro appunto maestosità, in realtà hanno una fragilità che va curata, va rispettata e quindi forse la musica è un'arte che può far parlare di questa fragilità senza andare a sfruttare la montagna ormai invasa anche da un turismo di massa esagerato.
0: Turismo di massa che purtroppo bisogna contenere, dico purtroppo perché poi qualcuno resta fuori, ma insomma non c'è alternativa, soprattutto in luoghi delicati come le Dolomiti, come giustamente diceva lei. Allora, io notavo nel programma una cosa che volevo sottolineare, quando capita lo faccio sempre: una buona parte del programma è ad ingresso gratuito.
1: Ma direi che praticamente tutto è ingresso gratuito, a parte il trekking che prevede delle spese di pernottamento per un pubblico ristretto di 40-50 fortunati che riescono a iscriversi a questo trekking, ma per il resto tutti i concerti sono assolutamente gratuiti.
0: Allora, andiamo a vedere che cosa c'è nel programma di quest'anno. C'è un filo conduttore che ha voluto seguire nell'organizzare il programma. Intanto diciamo le date: dal 24 agosto al 3 ottobre.
1: Sì, non c'è un filo conduttore se non rispettare un format che appunto da 30 anni si ripete. Vengono scelti dei luoghi, ai luoghi, una volta individuato appunto questa sala da concerto naturale, si abbina un musicista, un tipo di musica, o viceversa, da un musicista che frequenta un certo tipo di musica si pensa di portarlo in questa conca oppure in mezzo a un prato, un pascolo di alta montagna. Abbiamo dei teatri naturali meravigliosi che sono pronti a accogliere qualsiasi tipo di musica, perciò non c'è un argomento, l'argomento è quello della arte, natura, esperienza.

0: esperienza che deve rimanere nel cuore degli artisti e del pubblico.
1: Però facciamo qualche nome, perché sicuramente qualcuno che ci sta ascoltando vuole sapere alcuni degli appuntamenti di Suoni delle Dolomiti di quest'anno. Il sito intanto è suonidelledolomiti.it, così qualcuno che ci ascolta può andare già a controllare, a cercare, a curiosare.
0: Sì, mi verrebbe da dire che è proprio meglio andare a cercare quello che si ama nel mondo della musica, perché il festival è aperto un po' a tutti i generi musicali, dal jazz, dal jazz alla classica, alla musica etnica, anche delle volte apriamo la parola, perciò a certi attori o scrittori o poeti che abbiano la musica nella loro forma di espressione. Posso solo citare il concerto inaugurale, per esempio, in questo anfiteatro meraviglioso che è il Pian della Nana in Val di Sole, dove ospiteremo il coro della Sosat, un magnifico coro trentino di tradizione di canto popolare di montagna che festeggia i 100 anni, con un coro di musicisti che vengono dal Teatro La Scala, dall'Orchestra del Teatro La Scala di Milano, perciò i violoncellisti del Teatro La Scala, a dialogare proprio tra un coro di voci e un coro di corde, l'abbiamo chiamato. Per esempio un concerto all'alba dove le 6 trombettiste, giovani trombettiste della grande scuola degli strumenti di ottone americana, alle 6 del mattino saluteranno il sorgere del sole con un programma che parte per esempio dalla marcia trionfale della Ida, ma per andare a finire poi sulle musiche di Gershwin, oppure della grande tradizione jazzistica o la jazzistica americana.
1: No, deve essere interessante la marcia della Ida all'alba, probabilmente.
0: Alle 6 del mattino dal Sas Pordoi, da 3.000 metri, inonderanno tutte le Dolomiti con la nostra musica di vetro.
1: E poi vedevo anche in chiusura anche Daniele Silvestri a Canazei, quindi una chiusura più, diciamo, cantautorale.
0: Sì, è sempre stato dato spazio anche ai grandi e importanti cantautori italiani. Il concerto di chiusura è il 4 ottobre, mi sembra, se...
1: Il 3 ottobre.
0: C'è da notare questo: abbiamo spostato da qualche anno il festival dal periodo popolare di luglio-agosto, l'abbiamo spostato a fine agosto, tutto settembre fino ai primi giorni di ottobre, proprio per allungare la stagione, la bella stagione delle Dolomiti, quando la luce mette in evidenza con la sua luce durata proprio il meglio che le rocce possono offrire in quella stagione. Perciò concerti infrasettimanali dove il pubblico proprio viene perché vuole sentire, vuole vivere quell'esperienza, e non è lì per far vacanza, ma per l'arte, per la musica e per la natura.
1: Un pubblico motivato, insomma, potremmo dire così. Ecco, l'ultima cosa, adesso non voglio fare così l'uccellaccio del malaugurio, ma in caso di pioggia c'è un piano B?
0: Il dio della pioggia, del vento, della neve è sempre pronto a farci degli scherzetti, però siamo pronti con un piano B, o addirittura uno spostamento al giorno dopo in qualche caso, o se no il concerto viene eseguito in valle, in qualche chiesa, in qualche auditorium, ma naturalmente noi resistiamo fino all'ultimo, perché anche qualche goccia di pioggia può essere parte dell'esperienza musicale.
1: Assolutamente d'accordo. Allora ripeto il sito suonidelledolomiti.it, in tutte le Dolomiti trentine dal 24 agosto fino al 3 ottobre. Il direttore artistico Mario Brunello è stato con noi, grazie mille.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo. Assolutamente.

Secretly, Skunk Nancy. Va bene, siamo arrivati alla fine della prima parte quasi delle parole del weekend di oggi, sabato 22 agosto. Salutiamo anche chi ci ascolta nella replica della domenica. Io sono Carlo Magistretti e questa è Radio In Blu 2000. Non andate via, perché tra poco abbiamo un'altra ora a disposizione. Partiremo con una canzone di quelle che non riuscirete a stare fermi, vorrete almeno tenere il tempo col piedino o con la mano, ma non vi dico qual è, restate con noi. E poi parleremo ancora di altre manifestazioni, varie iniziative. Andremo anche nelle Marche, in provincia di Macerata, San Ginesio, per un festival dedicato al teatro che si chiama Ginesio Fest. Intanto ci sono i Fugees, Killing Me Softly.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio al meeting di Rimini. Sta per iniziare l'intervento di Papa Leone nel grande auditorium della fiera, gremito da oltre 20.000 persone. Altrettante sono sistemate in altre sale della fiera che sono state attrezzate appunto e seguono lo storico evento 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Lo scontro tra Ucraina e Russia miete ogni giorno più vittime, soprattutto civili, colpite dalle reciproche incursioni aeree. Lunedì a Kiev, celebrazioni per la festa dell'indipendenza dell'Ucraina e riunione della coalizione dei volenterosi.
1: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
0: Una nave porta container è partita dalla Corea del Sud per una traversata sperimentale attraverso l'Artico, ha reso noto il Ministero degli Oceani di Seul, in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta destabilizzando il trasporto marittimo globale e nonostante le preoccupazioni ambientali. La nave destinata al viaggio sperimentale sulla rotta artica è partita alle 21.30 ora locale, le 12.30 ora di Greenwich, ha precisato il Ministero sudcoreano in un comunicato stampa. Torniamo in Italia con la cronaca. È stata ritrovata morta all'interno di una vasca di raccolta dell'acqua la donna di 84 anni scomparsa il 19 agosto scorso a Capaccio Pestum nel Salernitano. Il corpo senza vita dell'anziano è stato trovato stamattina in località Tempa di Lepre. Della donna non si avevano notizie dalle 6 di mercoledì scorso, quando era uscita dalla sua abitazione in via dei Feudi, probabilmente per raggiungere un campo di mais. I carabinieri, col coordinamento della Procura di Salerno, sono ora al lavoro per ricostruire le modalità dell'allontanamento da casa dell'anziana e le circostanze che hanno portato al tragico epilogo della vicenda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
3: Le parole del weekend.

Io ve l'avevo detto prima che avremmo cominciato la seconda parte delle parole del weekend con un pezzone che non vi avrebbe permesso di rimanere fermi, perché quando si sente questa canzone degli ABBA, Dancing Queen, l'impulso, almeno parlo per me, ma vedo che insomma non sono l'unico, è quello di almeno tenere il tempo con la mano o col piede. Insomma, viene in mente il musical, viene in mente la disco music, gli anni 70, eccetera eccetera. Va bene, io sono Carlo Magistretti, questa è la parole del weekend, come vi dicevo, su Radio Blu 2000. Abbiamo ancora un'oretta a disposizione per parlare di eventi in giro per l'Italia e in particolare approfondiremo il Ginesio Fest, un festival di teatro, ma lo facciamo nel corso del programma. Buona musica come sempre ad accompagnare il tutto, come questa degli U2 che si chiama Angel of Harlem.

Lei è inconfondibile, Malika Ayan, una possibilità è il titolo di questa canzone. Vi voglio segnalare che anche quest'anno torna a Ferrara il Ferrara Buskers Festival con gli artisti di strada da tutto il mondo, più curiosi e creativi, per un pubblico eterogeneo. A Ferrara, che tra l'altro è patrimonio UNESCO, dal 26 al 30 agosto ci saranno oltre 200.000 metri quadri di palcoscenico, cioè tutto il centro della città a cielo aperto, per dare spazio a tutti gli artisti, anche non molto famosi, e a tutti quelli che saranno con loro a lavorare, diciamo, dietro le quinte. Ci saranno 250 e più artisti da 19 nazioni differenti, con una sessantina di spettacoli ogni sera. È impossibile vederli tutti, però c'è veramente un qualcosa per ogni palato. Non pensate solo ai giocolieri o ai cantanti, ci saranno i writers, i poeti, i pittori, ovviamente gli acrobati, i clown, insomma c'è davvero di tutto. Tutto questo a Ferrara dal 26 al 30 agosto. Vi do il sito ferrarabuskers.com per approfondire e avere ulteriori dettagli. C'è Prince con Sign of

Love Stranger, sono i Supertramp. Allora, vi dicevo prima che avremmo parlato di un evento che si tiene in provincia di Macerata, San Ginesio, il Ginesio Fest, un festival dedicato al teatro che è alla settima edizione, ma da 5 anni è diretto da Leonardo Lidi, e lui come direttore artistico sarà il nostro ospite tra poco. Intanto, se volete curiosare il sito ginesiofest.it, così vedete insomma qualche informazione. Se ne avete l'opportunità vi consiglio di andarci, un paio di spettacoli che sono proposti mi è anche capitato di vederli e sono davvero di alto livello, ma ne parliamo tra poco con il direttore artistico Leonardo Lidi. Intanto c'è Cristina Aguilera con Beautiful.

0: E adesso, amici, come vi anticipavo, andiamo nelle Marche, in provincia di Macerata, San Ginesio, per il Ginesio Fest, un festival di teatro arrivato ormai alla sua settima edizione, per il quinto anno consecutivo. Però è diretto da Leonardo Lidi, che è con noi. Benvenuto, Leonardo.
1: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: Si comincia il 25 agosto fino al 30, per 5 giorni praticamente di teatro full immersion.
1: Assolutamente sì, si inizia con la nostra punta di diamante, che è il premio all'arte dell'attore. Da quest'anno ovviamente sarà dedicato a Remo Girone, che è stato il nostro ideatore, la persona che ha guidato il pensiero all'inizio e poi proprio tutta la macchina del festival, che come sappiamo ci ha lasciato quest'anno, e lasciando in tutti noi un grande vuoto. E quindi cercheremo iniziare con un omaggio degno del suo nome questa prima serata con il premio, che ovviamente sarà il premio Remo Girone, quindi da quest'anno. E poi dal 26 spettacoli tutto il giorno per tutti i palati, diciamo.
0: Andiamo un po' a raccontare quali spettacoli ci sono.
1: Ma allora, cerchiamo sempre, in questi 5 anni di percorso insieme, abbiamo sempre cercato di creare un ventaglio il più possibile ampio e per tutti, cioè un'idea plurale di teatro. Abbiamo il ritorno di grandi maestri come Antonio Latella, per me, che considero Antonio uno dei principali registi italiani. Averlo per il secondo anno al festival è un regalo, gli sono molto grato. Poi Enzo Vetrano e Vetrano Randisi con Totò e Vicino, uno spettacolo storico che da più di 10 anni riempie i teatri, e averlo qui è una grande possibilità. E poi tanti altri spettacoli, dove passiamo appunto da giovani produzioni, scommesse, spettacoli per bambini, per ragazzi, artisti molto più consolidati. Ora ne ho citati due, spero di non aver fatto un dispetto a nessuno degli altri, non li posso citare tutti, ma sicuramente l'idea è quella di un teatro sempre per tutti.
0: Siccome io Vetrano e Randisi, Totò e Vicello, l'ho visto e quindi lo consiglio, e aggiungo anche un'altra cosa che ho visto, che è Abracadabra di Babilonia Teatri con Francesco Scimemi, un altro spettacolo molto bello che vi consiglio di vedere se non l'avete visto. Ma anche gli altri, dai nomi che vedo nel calendario, sono tutti spettacoli di alto livello. Voglio ricordare il sito internet ginesiofest.it, dove andate a trovare i dettagli del programma e tutto il resto. Leonardo, ti volevo chiedere questo: illusioni è il tema che hai scelto quest'anno, perché illusioni?
1: Beh, ora hai citato Abracadabra, ovviamente la prima nostra serata dopo Sandro Bandini per sempre. Abracadabra, ad esempio, per chi l'ha visto, per chi lo vedrà, racconta benissimo il perché delle nostre illusioni, nel senso che noi abbiamo bisogno delle illusioni, abbiamo bisogno dell'illusione che teatro porta per sostenere il reale, sostenere la vita. Le illusioni a volte le descriviamo con accezione negativa, invece cerchiamo sempre di dare un tema largo con una complessità che può avere le due facce della stessa della medaglia. E quindi un'illusione oggi, in questo mondo così brutale, entrare in teatro e credere e immergersi nelle illusioni è già un segno politico, un'idea di che cosa può essere la cultura in un paese. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di ricreare di fatto una comunità attraverso il teatro, lo facciamo con me da 5 anni, con ottimi risultati, ma non perché dobbiamo dirci bravi, ma perché si è proprio creato un luogo, e questo luogo è di fatto, se vogliamo, un'illusione nel punto di partenza. E io non vedo l'ora di essere tra pochi giorni appunto a San Ginesio per gli spettacoli, che sono molto belli, ovviamente li ho visti tutti, però anche per vivere l'atmosfera, il momento, trovarci lì tutte le sere, anche dopo gli spettacoli, con gli artisti, a discutere di che cosa può essere la cultura di questo paese attraverso un piccolo paese, attraverso il borgo che a noi ci piace definire il borgo degli attori. Già questa è un'illusione, è stata un'illusione partire 5 anni fa, e l'illusione poi può essere molto ampia, come dicevo all'inizio, il ventaglio deve essere molto largo. Ad esempio parleremo dell'illusione di essere una coppia, dell'illusione dell'amore, dell'illusione della famiglia, l'illusione come incubo, l'illusione come sogno. Insomma, l'illusione poi parte ovviamente rispetto a tante... Tu hai visto Abracadabra, quindi lì conosci ad esempio l'illusione per gestire un lutto.
0: Può essere declinata in tantissimi modi l'illusione. Abbiamo quasi esaurito il tempo, ti chiedo solo al volo 2 parole sulla prima nazionale di Il Taccuino di Trigorin, di cui tu curi la regia.
1: Allora, diciamo che il ogni anno cerco di portare ragazzi con cui condivido la scuola del Teatro Stabile di Torino, dove sono direttore, cerco di portarli non tanto per debuttare con un nuovo lavoro, certo che quello è il fuoco, però mi piace condividere la mia quotidianità e quindi l'insegnamento di questi ragazzi, creare una rete, che è un'altra illusione bellissima, se vogliamo, creare rete attraverso un teatro, portarli a San Ginesio. Quest'anno lavoriamo su Williams, io vengo dalla Gatta sul Tetto che scotta, sarà il secondo Williams, in passato ho già affrontato Lo di vetro, un Williams strano perché è un Williams che adatta Chekhov, io ho fatto trilogia Chekhov poco tempo fa, in questo caso è un adattamento di Williams del Gabbiano di Chekhov, e quindi è una bellissima possibilità di studio per loro, perché ti dà la possibilità con un unico testo di approfondirne due, cioè due capolavori e due grandi autori, appunto Chekhov e Williams, che per me hanno significato tanto, spero anche per loro e spero anche per gli spettatori che verranno a trovarci.
0: Dal 25 al 30 agosto a San Ginesio, provincia di Macerata, c'è il Ginesio Fest, ginesiofest.it è il sito, direzione Leonardo Lidi, grazie Leonardo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, vi aspetto al festival.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You è il titolo di questa nuova canzone per lei. Dal 28 agosto al 6 settembre, 10 giorni di festa e un programma molto ricco per tutti, grandi e piccoli, dedicato al peperone. La storica fiera nazionale del peperone per 10 giorni trasforma la cittadina di Carmagnola, provincia di Torino, che non è solo quella del conte manzoniano ma è molto di più.

fatto all'aperto per celebrare il prodotto locale d'eccellenza conosciuto in tutta Italia per la sua qualità e bontà, il peperone. Nel corso della manifestazione si svolge la tradizionale esposizione di peperoni e i concorsi con degustazioni dei migliori, che faranno da cornice anche alle sfilate di Re Povron e della Bella Povronera. I gruppi folcloristici di Carmagnola si esibiranno per le serate musicali di spettacolo. L'ingresso è libero, tutto questo a Carmagnola in provincia di Torino, come dicevo, dal 28 agosto al 6 settembre. Se ne avete l'opportunità e vi piace il peperone cucinato in qualunque modo, allora questo posto e questa occasione è per voi. Andiamo con la musica degli Earth, Wind & Fire, questa è Fantasy.

Se io non avessi te, lui è Neck. Questa è una canzone del suo repertorio degli anni 90. Siamo arrivati alla fine delle parole del weekend di oggi, sabato 22 agosto. Salutiamo anche chi ascolta la replica della domenica. Io sono Carlo Magistretti, qui su Radio In Blu 2000. Noi ci diamo appuntamento con questo programma prossima settimana, sempre sabato alle 15, per continuare a ascoltare buona musica e raccontarvi delle cose interessanti in giro per l'Italia. Tra le altre cose, vi racconterò con un ospite della sagra dei Crotti in Val Chiavenna, che è qualcosa di molto interessante e particolare, così insomma approfondiamo anche questo appuntamento, poi parleremo di tante altre cose. Vi invito quindi a segnarvi in agenda di essere con noi sabato prossimo alle 15. Non cambiate canale, restate su In Blu 2000, c'è sempre qualcosa di interessante. Io sono Carlo Magistretti, come dicevo, grazie per l'attenzione, buon weekend e buona serata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. A Rimini si è concluso da poco l'intervento di Papa Leone XIV al meeting per l'amicizia dei popoli, seguito in diretta da decine di migliaia di persone nel grande auditorium e in tutta l'area della Fiera di Rimini attrezzata con decine di maxi schermi. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
2: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità.
1: Tensioni nel Golfo Persico, una quarantina di petroliere sarebbero transitate nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale la notte scorsa. Lo riporta il giornalista di Axios, Barak Ravid, su X, citando tre funzionari statunitensi. Circa 16 milioni di barili di petrolio sono stati trasportati fuori dallo stretto, hanno precisato sempre i funzionari statunitensi interpellati dal giornalista. Una nave porta container partita dalla Corea del Sud per una traversata sperimentale attraverso l'Artico. Lo ha reso noto il Ministero degli Oceani di Seul in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta destabilizzando il trasporto marittimo globale e nonostante le forti preoccupazioni ambientali. La nave, destinata al viaggio sperimentale sulla rotta artica, è partita alle 21.30 ora locale, le 12.30 ora di Greenwich, ha precisato il Ministero sudcoreano in un comunicato stampa. Siamo alla cronaca. A Perugia è ricoverata in prognosi riservata. La donna rimasta ferita stamane nell'esplosione avvenuta nel capoluogo umbro in una palazzina, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio. Non è chiaro se per effetto dell'esplosione o nel tentativo di mettersi in salvo. Meno grave, un vicino di casa 41enne che nell'esplosione della palazzina ha riportato la frattura della gamba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un

0: Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia, il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto, all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Bataille des Caresmes e des Charnages e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia des Caresmes e dei Charnages e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova. In blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: talk about.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: conclude tra poco con la messa concelebrata nel porto di Rimini l'intensa giornata di visita pastorale di Papa Leone in Romagna. Stamane l'incontro coi cittadini di San Marino, oggi col popolo del meeting, cui il pontefice ricorda servono pionieri coraggiosi per cambiare un mondo ingiusto. Guerra in Ucraina, ancora molte vittime, soprattutto civili, negli attacchi aerei incrociati. Putin afferma davanti al congresso del suo partito: andremo avanti, mentre Zelensky ottiene l'appoggio di Macron per rinforzare le difese nei propri cieli. Il caro carburanti non conosce sosta, weekend coi prezzi sopra i 2 euro per benzina e diesel, e da martedì finirà anche la proroga governativa dello sconto sulle accise del gasolio. Per gli italiani al rientro dalle ferie si prepara l'ennesima stangata. Buonasera da Andrea Domaschi. In primo piano dunque la visita pastorale di Papa Leone XIV in terra romagnola, iniziata stamattina con l'incontro festoso con la gente dell'antica Repubblica di San Marino, poi proseguito al meeting di Rimini e in cattedrale, che si concluderà tra poco con la concelebrazione eucaristica che il pontefice presiederà nel porto di Rimini, dove c'è per noi il collega Paolo Fucini. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a tutti, atmosfera di grande attesa al porto dove attendiamo il Papa in arrivo dalla cattedrale per la messa, come è previsto, alle 18.30, giornata intensa, ricordavi, quella del Papa che alle 8.45 di stamattina era atterrato a San Marino, ha parlato alle autorità civili e affermando il suo apprezzamento per il ruolo attivo propositivo della Repubblica di San Marino per costruire la pace, e ha sottolineato la particolare consonanza in questo senso con la Santa Sede. Poi sempre a San Marino ha parlato alla chiesa locale e ai giovani, ricordando che l'autentica libertà si trova nella verità, in un mondo pieno di menzogne e di inganni. Poi si è trasferito a Pennapilio per cantare un convento di monache agostiniane, infine l'arrivo a Rimini per la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli. Un discorso denso rivolto ai partecipanti, in cui ha chiesto di smascherare i rapporti di potere ingiusti e la radice di povertà, diseguaglianze, guerre, disastri ambientali. E abbiamo messo adesso la Santa Messa del Papa in una grande giornata di festa per questa città. Da Rimini tutto.
0: Grazie allora Paolo Fucili. Al meeting appunto per l'amicizia dei popoli nel pomeriggio è stato seguito il Papa da decine, in diretta da decine di migliaia di persone, col suo intervento grande entusiasmo per il pontefice giunto a incontrare il popolo di Comunione e Liberazione 44 anni dopo l'analoga visita di Giovanni Paolo II. Forti le parole rivolte da Leone ai presenti, in particolare ai giovani.
2: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
0: E grande entusiasmo e partecipazione stamattina anche a San Marino per la prima tappa della visita pastorale di Papa Leone in Romagna, nella piccola Repubblica Autonoma, sul Monte Titano. Prima l'incontro coi capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Così Papa Leone si è rivolto ai sammarinesi.
3: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità, a cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, piena di inganni, però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
0: La guerra in Ucraina per il presidente russo Putin. Kiev è in difficoltà e aumenta gli attacchi brutali e dopo i raid aerei russi di ieri sull'Ucraina, la Francia promette l'invio di nuovi missili intercettori per fornire al paese tutti i mezzi necessari a difendere i propri cieli. Elena Seno.
4: Al congresso di Russia Unita, Putin ha ribadito che l'operazione militare in Ucraina continua e ha affermato che più la situazione al fronte si fa difficile per il nemico, più barbari diventano gli attacchi di Kiev. Zelensky ha definito invece un atto di terrorismo i raid di ieri su un centro commerciale di Kryvyi Rih, sua città natale, in cui sono morte 16 persone. In un colloquio telefonico Macron gli ha assicurato che la Francia rafforzerà il sostegno all'Ucraina con l'invio di ulteriori intercettori per la difesa del proprio spazio aereo. Appoggio giunto anche dalla Germania con la visita oggi del ministro degli esteri tedesco a Kiev. Lunedì poi tornerà a riunirsi a Parigi la coalizione dei volenterosi. Intanto nuovi attacchi russi con vittime anche in pieno giorno sono avvenuti nelle regioni di Kiev e di Mykolaiv, mentre droni ucraini hanno danneggiato un centro logistico di Ozon, colosso del commercio online nella regione russa di Samara. 500 i dipendenti evacuati e Mosca ha poi denunciato la morte di due bambini in un altro attacco nella regione di Krasnodar. Elena Seno, lì nello studio.
0: Tensioni nel Golfo Persico. Lunedì gli Stati Uniti presenteranno le nuove sanzioni economiche contro Teheran annunciate da Trump. Intanto il regime sciita fa sapere di aver autorizzato alcune petroliere irachene ad attraversare lo stretto di Hormuz. Fausto Nicastro.
5: Dopo la minaccia di Trump di un D-Day economico per Teheran come nuova fase della guerra, sarà il segretario del Tesoro Bessent ad annunciare lunedì i nuovi provvedimenti che mirano a colpire i sostentamenti del regime sciita. Il presidente americano ha poi minacciato conseguenze economiche enormi anche per quei paesi che continueranno a fare affari con i Pasdaran. Su questo il capo negoziatore iraniano, Khalibaf, rilancia la sfida affermando di aver ricevuto numerosi messaggi dai paesi vicini sulla definizione di nuovi accordi di cooperazione economica nella regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, ha poi definito contrario al diritto internazionale la guerra economica annunciata da Trump. L'agenzia di stampa iraniana IRN intanto fa sapere che Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto di Hormuz, senza però precisare quante navi siano transitate. Secondo il sito di informazione americano Axios invece, grazie al presidio navale statunitense, 40 petroliere hanno varcato lo stretto nella notte. Fausto Nicastro, nello studio.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen, morta per difterite. La coppia aveva scelto deliberatamente di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto, Luigi Ferraiuolo.
6: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta giovedì scorso per difterite a Palermo, perché non era stata vaccinata. Anche la procura per i minori ha aperto un fascicolo, mentre mercoledì prossimo ci sarà l'autopsia. La bambina, così come gli altri 4 fratelli, non era stata vaccinata per scelta dei genitori, entrambi Novax, nonostante il vaccino antidifterite sia obbligatorio. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. I fratelli hanno subito ricevuto il vaccino dopo la morte della sorellina. Anche il cugino della piccola, pure lui di 4 anni, ricoverato contemporaneamente, è positivo alla difterite. Però il bambino aveva già fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni ed era più protetto e ora sta migliorando. La bimba è arrivata in ospedale in gravi condizioni il giorno di Ferragosto. Nel frattempo la procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima nelle scuole materne ed elementari di Palermo per accertare se ci fossero altri bambini non vaccinati. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: A Perugia è ricoverata in prognosi riservata la donna rimasta ferita nell'esplosione avvenuta stamani in una palazzina nel capoluogo umbro, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio, ferito anche un vicino 41enne. Elena Aquilanti.
7: Il boato, poi il fumo che si alza da una palazzina di via Gian Battista Vico, nella periferia di Perugia. Questa mattina, poco dopo le 9, gli abitanti del quartiere Pallotta si sono svegliati per l'esplosione che ha sventrato il tetto di un palazzo. 2 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state portate all'ospedale di Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Adesso sono ricoverati in prognosi riservata. Si tratta degli inquilini dell'ultimo piano, quello più colpito dalla deflagrazione. un uomo di 52 anni e una donna di 47, che secondo un vicino si sarebbe lanciata dalla finestra di casa per sfuggire alle fiamme, facendo un salto di 4 piani. Sono 8 le famiglie evacuate dalla palazzina. I vigili del fuoco sono impegnati per mettere in sicurezza la zona e le forze dell'ordine sono invece al lavoro per cercare di capire la causa dell'esplosione, probabilmente una fuga di gas, il cui odore era già stato avvertito negli scorsi giorni. Elena Quilanti, lì nello studio.
0: Il maltempo dei giorni scorsi lascia una scia di pesanti danni al nord e anche in alcune zone del centro Italia. Antonella Mazza Teruel.
8: Tornerà sole domani al centro-nord, dove intanto nelle ultime 24 ore, a causa del brutto tempo, sono stati più di 1200 gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in Lombardia, in Piemonte e in Emilia-Romagna. Questa mattina i pompieri hanno evacuato in elicottero 29 escursionisti bloccati in rifugi dell'alta Val Seriana nella Bergamasca, dove diversi comuni, anche nel Bresciano, sono isolati. In seguito allo scoperchiamento di un tetto di un edificio, 8 famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni nel comune fiorentino di Signa. In tutta la Toscana circa 6.000 utenze sono rimaste senza elettricità e dopo la domenica soleggiata, tra lunedì e martedì prossimi, è atteso l'arrivo di un ciclone dall'Atlantico che porterà locali temporali ancora al centro-nord e solo a metà settimana le temperature risaliranno, soprattutto al centro-sud, dove oggi e domani sono in bollino rosso per il caldo Bari e Palermo, uniche 2 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Il caro carburanti non conosce purtroppo e da martedì finirà anche la proroga dello sconto sulle accise del gasolio decisa dal governo. Per i cittadini al rientro dalle ferie si prepara quindi l'ennesima stangata. Paola Gatti.
9: Ancora rincari dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto. Oggi il prezzo medio in modalità self-service è per la benzina di 2,00 euro al litro sulla rete stradale nazionale e di 2,085 in autostrada. Per il gasolio di 2,128 euro sulle strade e 2,2 in autostrada, in leggero rialzo da ieri. Secondo il Codacons, l'escalation dei listini si tradurrà in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane. Il conto sarà ancora più salato per chi ha un'auto diesel, perché con la scadenza della proroga del taglio delle accise per il gasolio, dal 25 agosto non si potrà più beneficiare dello sconto fiscale. La benzina non superava i 2 euro al litro dal settembre 2023. Paola Gatti, linea allo studio.
0: Ed era l'ultimo servizio, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
10: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

C'è un momento in cui il destino di una persona viene deciso da altri e in quel momento tutto quello che resta da fare è scegliere come affrontarlo, con paura, con rabbia o con una strana e inaspettata forma di pace.

Mursol viene condannato a morte. La sentenza gli arriva quasi come un fatto astratto, lontano, difficile da collegare al proprio corpo e alla propria vita concreta. Solo col passare dei giorni, chiuso in cella, comincia a misurarne il peso reale. Nell'attesa dell'esecuzione riceve la visita di un cappellano che cerca di condurlo verso la fede, verso il pentimento, verso una qualche forma di consolazione religiosa. Mursol, per la prima volta nel libro, reagisce con una rabbia improvvisa e violenta, non contro la condanna in sé, ma contro il tentativo del cappellano di imporgli un significato, una speranza, un senso che lui non sente di poter accettare in modo disonesto. Afferra il cappellano per il colletto, urla contro di lui tutta la rabbia trattenuta per mesi, rifiutando ogni consolazione che non nasca da una verità che possa davvero riconoscere come propria. In quello sfogo, Mursol arriva a una consapevolezza che attraversa tutto il libro. L'universo è indifferente all'esistenza umana, non ha un piano, non ha una giustizia superiore che dia senso alla sofferenza o alla morte. Ma da questa consapevolezza, apparentemente disperante, nasce qualcosa di inaspettato, una forma di pace. Mursol comprende che proprio mentre la vita non ha un significato prestabilito, ogni istante vissuto pienamente, con gli occhi aperti sulla realtà senza illusioni, ha un valore che nessuna condanna può cancellare. Nell'ultima notte prima dell'esecuzione, guardando le stelle dalla finestra della cella, sente per la prima volta una specie di fratellanza con l'universo, l'accettazione piena, quasi serena, della propria condizione di essere mortale in un mondo indifferente. Arriva persino a desiderare in quell'ultima notte che alla sua esecuzione assista una folla numerosa e che lo accolga con grida di odio, come se solo in quel momento finalmente sentisse di appartenere pienamente al mondo che lo ha condannato. La parola di oggi di Pagine d'Estate è condanna. Domani scopriremo qual è questo libro che abbiamo raccontato durante l'ultima settimana. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con l'ultimo frammento di questa storia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani infatti torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale "Quando sei alla guida tutto può aspettare" e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi "La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio". Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione "Lavora con noi" del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto, il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza, Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Keith Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambe, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: E non è facile andare a riprendere una cosa passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, è costante, perché si va sempre comunque...
1: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambe che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
1: Allora, sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco. Progetto Frambe, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento, che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima,
0: e sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto, e quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questo
0: mix,
1: questa realtà, sì, questa, sì, realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambe attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambe.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambe, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

0: sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Colora la tua estate, rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Fratello Ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 23 agosto, è la 21ª domenica del Tempo per Annum. C'è una domanda che Gesù non smette di fare, non solo ai discepoli, ma ad ogni persona, anche a te che stai ascoltando. Tu chi dici che io sia? Non che cosa dicono i tuoi colleghi, non che cosa dice il parroco, non che cosa dice YouTube o l'intelligenza artificiale, ma tu. Viviamo nell'epoca delle opinioni. Tutti parlano di tutto. Tutti hanno un commento su Dio, sulla Chiesa, sul Papa, sulla fede. Sui social basta un video di 30 secondi e uno si sente esperto di Gesù. Ma Gesù non è interessato ai sondaggi. Inizia chiedendo la gente chi dice che sia, ma poi cambia completamente livello. Ma voi, chi dite che io sia? Perché la fede non è un'opinione, è una presa di posizione. Pietro non dice secondo me, ma dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E attenzione, non è che Pietro arriva a questa risposta perché è più intelligente degli altri. Gesù glielo dice chiaro, non te l'hanno rivelato la carne e il sangue, ma il Padre mio. Tradotto vuol dire, ci sono verità, Pietro, che non puoi trovare su Google. Ci sono domande che nessun algoritmo può risolvere. Ci sono risposte che nascono solo quando lasci entrare Dio nella tua vita. Poi arriva una frase incredibile. Su questa pietra, che sei tu, edificherò la mia chiesa. Sì. Proprio su Pietro, lo stesso Pietro che avrà paura, che rinnegherà Gesù, che sbaglierà tante volte, perché Dio non costruisce la sua chiesa su persone perfette, la costruisce con delle persone che pur cadendo continuano a fidarsi di Lui. E questa è una notizia enorme per noi. Viviamo oggi nella cultura della performance, del risultato, del successo. Se sbagli, sei fuori. Se deludi, vieni sostituito. Se non sei perfetto, non vali. Dio invece ragiona al contrario. Non sceglie Pietro perché è impeccabile. Lo rende pietra perché si lascia trasformare. Forse oggi il problema più grande non è che tanti giovani rifiutino Gesù, è che non si prendono neppure il tempo di rispondere a quella domanda. Tu, chi dici che io sia? Scorrono tutto, video, relazioni, emozioni, perfino Dio. Ma Gesù non è un contenuto da consumare. È una persona davanti alla quale prima o poi devi decidere. La domanda rimane lì, scomoda, impossibile da evitare. Tu chi dici che io sia? Perché da questa risposta non dipende solo la tua opinione su Gesù, ma dipende chi sei e chi diventerai.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un

Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino a

0: e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
0: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso

finale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per

romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners. Un programma di Pietro Catenese.

0: You deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Benvenute e benvenuti qui nel salotto di Chiedi chi erano i crooners. Io sono Pietro Catanese e passiamo questa oretta insieme. Oggi iniziamo anche una nuova special su un nuovo crooner, molto molto interessante, vedrete. Bene, abbiamo iniziato con un pezzo fantastico di Diana Krall, Tony Bennett. È stato fatto uno spettacolo fantastico per onorare, insomma, credo che fossimo intorno ai 90-92 anni di Tony Bennett. Pensate come cantava, era una cosa straordinaria. Il pezzo era The Best Is Yet To Come, cioè il meglio deve ancora venire. Pensate che spirito che aveva il grande Tony. Adesso ascoltiamo Ben Sidran, Look At Ya, anche questo dal vivo.

Grande, grande, Ben Sidra. Look at here. Bene, adesso proseguiamo con una cantante. A volte, come dire, non è così facile quando tu sei una cantante che poi per, come dire, per campare, mettiamola così, sei costretta a fare la corista con grandi musicisti. Insomma, finisci in un giro, sei sicuramente una grandissima cantante di qualità, ma poi finisci in un giro per cui è difficile che poi diventi il grande solista. Però in questi casi invece ci siamo riusciti. Pensate che sto parlando di Catherine Ross, un corista di per esempio David Bowie, Cyndi Lauper, Carrie Smith, Paul Simon. Vabbè, insomma, comunque nella casa sua si mangiava pane e musica, perché pensate che il padre pianista suonava con Louis Armstrong, oppure anche la madre Carlene Rae. Insomma, veramente molto interessante. La andiamo ad ascoltare, When the Light Are Low, Catherine Russell.

Catherine Russell, When the Lights Are Low, che vi avevo detto, strepitosa. Allora, andiamo ad ascoltare una cantante, 50 anni di carriera, straordinaria. Io sono, come dire, innamorato follemente di lei, della tecnica, di una cosa strepitosa. Più volte ho raccontato di aver studiato molto sui suoi brani e quindi, come dire, sono sconvolto dalla sua grande capacità. Siamo ai livelli di Ella Fitzgerald, stiamo parlando di Sarah Vaughan, grandissima. C'è un pezzo verso fine carriera, ovviamente non ha più quel suono giovanile, ma l'energia c'è sempre tutta, una di grandissima statura, qualità. Un brano che secondo me è di una complessità incredibile, perché c'è un crescendo dall'inizio verso la fine straordinario, fantastico, fa venire la pelle d'oca, ve lo devo far ascoltare. Sand in the Clouds, Sarah

sending the clown. Don't

rich, isn't it queer? Losing my time is late.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kieran ou Crooner?
1: Eccoci arrivati nello spazio del nostro special. Oggi vi voglio raccontare la storia di uno straordinario crooner, un musicista di grandissimo talento, con le radici nel profondo sud degli Stati Uniti, ma con la voglia immensa di suonare jazz del nord degli Stati Uniti. Sto parlando del black crooner per eccellenza, Nat King Cole. Nat era nato a Montgomery, in Alabama, quindi 1919, stessa età di mio padre, Natalia Adams Coles. Abbandonò la S dopo aver iniziato a suonare professionalmente. Aveva quattro fratelli che come lui erano dei musicisti veramente talentuosi. Il padre Edward James Cole era un medico, ma anche un ministro della Chiesa Battista di Beloit, mentre la madre Perlina curava la famiglia, suonava l'organo ed era appunto la direttrice del coro della chiesa battista di Montgomery. Come tantissimi afroamericani, non appena il padre ebbe l'occasione di emigrare verso il nord, era il 1923, diventò il pastore della Second Progressive Baptist Church di Chicago. Dopo la prima guerra mondiale, come potete immaginare, la situazione al sud, che era ancora rurale rispetto al nord delle grandi città, questo confronto non reggeva proprio. Ciò portò alla grande migrazione, che portò, pensate, 6 milioni di afroamericani dal sud verso il Midwest, verso l'est, nella speranza di una vita migliore, più libera, nelle grandi città americane, come appunto fecero la famiglia di Nat. Lo ascoltiamo in una delle sue delle più belle ballad, A Blossom Fell, Nat King Cole.

fu la madre Perlina a iniziare il giovane Nat alla musica, dandogli lezioni di pianoforte quando era molto piccolo, intorno ai 4-5 anni, pensate. Sebbene sia praticamente impossibile recuperare informazioni sul percorso di studi fatto da Nat, è evidente che la madre era stata fondamentale nella sua preparazione, che lo ha portato a una eccezionale finitura tecnica nel suo modo di suonare il jazz, ma allo stesso modo gli consente di approfondire una formazione sui fondamenti del pianoforte classico. Così Nat cresce a Chicago, dove all'età di 12 anni cantava e suonava l'organo nella chiesa dove il padre era diventato appunto pastore. Pensate che giovanissimo, qualche anno prima, aveva 10 anni, vinse addirittura un concorso, Yes, We Have No Bananas, giovanissimo. A 17 anni forma così il suo primo gruppo jazz, i Royal Dukes. Era anche un grande sportivo nella sua high school, era un ottimo giocatore di baseball, l'high school si chiamava Wendell Phillips High School di Chicago, ma a lui interessava poi alla fine solo suonare, e lo faceva spesso, soltanto per una burger, una birra, l'importante era suonare, come lo capisco. La Route 66 fu una delle prime autostrade federali statunitense, vogliamo dire che Nat non ci faceva una pensata. Ascoltiamo la sua versione musicale di Nat, Route 66.

0: 66.
1: Gli studi di Cole alla Wendell Phillips High School furono fondamentali per il suo sviluppo artistico, ma presto egli divenne affascinato dal jazz, ma soprattutto dalla interpretazione pianistica di un grande, sto parlando di Earl Hines. Earl Hines approcciava il pianoforte con uno stile quasi, diciamo, trombettistico, ed ecco che Nat, fortemente influenzato proprio anche dalla registrazione di Louis Armstrong nel 1929, inizia a combinare le sue funamboliche linee musicali, tipiche di chi suona in realtà appunto una tromba, un filicorno, che appunto una specie di tromba con un suono un po' più rotondo, finì per utilizzare la mano destra a ottave, associando partner di accompagnamento spigolosi con la mano sinistra, uno stile molto interessante. Così Nat arrivò giovanissimo a padroneggiare questo stile caratterizzato da ritmi spezzati che andavano contro la regolarità squadrata degli altri pianisti, sto parlando di quelli di Harlem ovviamente, come James Johnson, Fats Waller, aggiungendoci un tocco personale per il blues che ovviamente mancava a Earl Hines, lui veniva dal sud, arrivando così quasi ad anticipare scenari che poi avrebbero portato al bebop, cioè lo stile jazz d'avanguardia degli anni 40. Vabbè, a questo punto, parlando di approcci innovativi, non possiamo non citare My Baby Like to Bebop, Nat King.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny, Kerano et Crooner?
1: Bene, riprendiamo, ritroviamo il nostro Nat King Cole nella prossima puntata. Adesso andiamo ad ascoltarci due straordinari, due grandissime, pensa, un'alchimia, mettiamo insieme la Friggiana e Frank Sinatra, di che cosa stiamo parlando. Poi un pezzo straordinario che era stato usato in Lilio Vagabondo, The Lady's Trap, e andiamo, assolutamente, è la Friggiana, Frank Sinatra, The Lady is a Trap.

Lady is a Tramp, e la figura è Frank Sinatra. Allora, andiamo ad ascoltare un grande bluesman? No. Un grande pianista? No, molto molto di più. A volte, quando si finisce per entrare in merito alla questione, si capisce quanto è bello la capacità, appunto, dell'alchimia di trovare la soluzione. Stiamo parlando del grande Charles Brown, cantante blues, pianista eccezionale, ovviamente appartenente al filone dei blues, però non può essere considerato solo questo, cioè la voce che si insinua tra le note, le transizioni jazz, gli ottoni fluidi, insomma, brano strepitoso, poi accompagnato da musicisti di grandissimo valore come Clifford Solomon al sax tenore, Benny Caron alla chitarra, fanno diventare i prodotti di questo musicista straordinario. Lo andiamo ad ascoltare con So Goes Love, Charles Brown.

0: you deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: E che vi avevo detto? Charles Brown, straordinario, altro che bluesman, è solo bluesman, grandissimo. She Girls Love, dobbiamo un po' girarci intorno a questo musicista che sicuramente è di grandissimo valore. Rimaniamo un po' sul contemporaneo, troviamo un gruppo che è una, come dire, di nuovo sempre un po' in modo così di magico, una certa alchimia, si chiamano i Forever Gentlemen. In realtà sono tantissimi artisti che insieme collaborano e lavorano sui pezzi dei straordinari cantanti tipo Frank Sinatra, Charles Aznavour, hanno un buon successo, raggiungono 350.000 copie, che insomma in questi periodi non è proprio una banalità. Titoli essenziali, possiamo dire Formidable, My Way, insomma andiamo ad ascoltare con Se Retrouver Un Jour, chi sarà Forever Gentleman.

0: Brave Gentleman, se ritrovi un jour, che sarà. Allora, è un po' di tempo che non ascoltiamo Golden Carling. Vi ricordate quella straordinaria musicista svedese, un po' mezza pazza, ma una polistrumentista straordinaria, energia da vendere. Pensate che ultimamente ha raggiunto i 50 milioni di viste, di view, come si dice, su YouTube e su tutte le altre piattaforme. È un risultato straordinario, molto molto brava. Il suo genere è proprio Dixieland, quindi stiamo parlando proprio di quel periodo lì. Lo andiamo ad ascoltare con un classico dei classici. Il brano è Cabaret, Golden Carling.
1: Vampire, a one,

Eccola qua, eccola qua. Straordinaria, straordinaria. Gary Carling, veramente, veramente particolare. Andatela a vedere su YouTube, trovate questa potenza energetica. Facendo un volo carpiato, adesso vediamo di riuscirsi a arrampicare sugli specchi come faccio qualche volta. Allora, stiamo parlando di Guri Carling, che fa il Dixieland. Il Dixieland ovviamente è legatissimo al mondo, è lo swing iniziale al mondo di New Orleans. A New Orleans nasce uno dei più grandi crooner contemporanei, sto parlando di Eric Conic Jr. Beh, più o meno ce l'abbiamo fatta. Il padre procuratore distrettuale di lunga data, sua madre un giudice, per cui possedeva una conico swing che Eric Jr. ovviamente impazzisce. Un gran bell'uomo, ha fatto anche tanti film, insomma, e si innamora di questa musica. Inizia nel 1997, in cui riesce a firmare addirittura con la Columbia Records. Grande musicista, grande pianista, oltre ad essere un grande cantante. Mind if I make love to you, Eric Conic.

Eccoci qua, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero che vi siate divertiti. Abbiamo messo anche un po' di musica un po' pazzarella come quella di Judy Carling, ma abbiamo ascoltato straordinaria Sarah Vaughan, che ancora adesso sono emozionato, scusate, ma quando uno è appassionato di musica non può rimanere colpito con tanta bellezza o beltade. Benissimo, ci vediamo la prossima volta. Io sono Pietro Catanese, qui eravamo su Chiedi chi erano i Crooners. Alla prossima volta. Arrivederci.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+, e in streaming su radionuova.com.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
16: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
18: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
19: Non gliela daremo vinta.
20: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Ehi, hey Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre!
23: Quest'estate
24: è un dinosauro quello!
25: Oh mio Dio, correte!
23: Dal regista di It Follows.
26: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
27: Siamo nel passato.
28: Ora che facciamo?
29: Dobbiamo sopravvivere.
23: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
30: Dobbiamo andare via da qui.
31: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
23: La fine di Oak Street. Al cinema.
32: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
33: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
34: Odio questa notte.
35: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
36: Sono Owen.
32: Ali.
36: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
37: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
38: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
39: Penso che non sia semplicemente una macchina.
37: Può un vuoto essere colmato?
38: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
37: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
39: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
37: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

troppa estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

0: Santa Unciana.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Leave You, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica Feel Good, tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore e paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento, semi sconosciuto e più, si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

Quindi Rai è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele. È una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001. Il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968 in vinile. All'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Just Train, il jazz e oltre, alla radio. L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo è il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio, ancora un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. Il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele, e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro nel 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes Her Eyes per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa Egel in Gaelico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke, con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gaelico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Rain, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Just Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Just Train in radio.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

confusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: italiani. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà vola.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.